Lava testa, da men rauch. Prol barbier es sar Florin, curce sia barbes fatta, vers il spel tot gli scin, guardal, lova la cravatta. Il barbier tira di meint, c'è da man is di da feste, e ci fus giura de zainde da lasciar lavar la testa. E nos Florin, c'è ciapi, dis, font una bocca torta, lava testa, mincia di, pisaresce ma consorta.

o contas ga venus cantau. De Giacan Michel Nai. O contas ga venus cantau el biramonch canzuns. Cun forza nies sull'om un drau ils usits vels grigiuns. C'è dolce cantà el virf matern ramonch che va da cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Ramonchs, ramonchs, restoin fin fac, uroin, cantan canzuns, restoin fidoivels allungat, al plait dils vels grigiuns. C'è dolce cantà el virf matern ramonch che va da cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Se tu non vieni von a un dic, ti virf de nos babuns, e stiglia ni esplicar amic, si dic che dat grigiuns. C'è dolce cantà el virf matern ramonge, che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor.

per 5 crüzers da Menrauch. Il magistra da zü al scolar un quint cel scioglia. Quels fa die vie plü, ma nu va in or da la buaglia. Il magistra disse in quai, Pluffer, va in tim butie svelte cumper la per tai per 5 crüzers scortagia. Schacciuzes il scoler, sün la cumpra volinsister, va besch muars pro butier, giont ci saia pel magister.

L'armas. De Tresa Rütter Seli. Las larmas che ti has bobardiu, ambus viu fender la crapa. Quellas che ti has lagutiu, vessen forse se viu olivano se via.

Partenza da Peder Lanzel. Daman eu part. Daman, curz il solai dar ceus co uos sac clerirà o val, sun eu fingias ormuns. Cun pan fatal l'increscen tüm via di fa cum mai. Non svein in clets. Tu sas quae ceu manai, suprema mur del cor, paiais natal. Ed oz ceu part, si bric cun un banal plet da diau pastor cum giada tai. Sa page otisch ma sport ma l'orizzont da ta pizza ce l'infinit sublima. Una page ci nun annöglia duman. Cun quella tuarn da ceo da venti il muant e me silenzi plü coplez exprima grazia ma val. Adiau, eu part da man.

0: las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grassas da questa damaun? In ulterior success per la nazionale svizzera de Balapè, elevata la Slovenia, l'interpresa Swiss-Stil è in la Streches e Strecce Plazes in la Germania, e Laura il Soleil Dominé Schotz, sulette nel Grigion del Nord ai Versaire de Plinivels. E ella sis, mes nome Alexi Baseglia, bien di insemen. Terz Jeu de la Nations League e terza Victoria. La nazionale svizzera de Balapè a Gudegna a Luzern contra la Slovenia con 2-1. Comenzà ed entant mal per il Svizzers, già in la seconda minuta nils giasts itz en avantaggio. Con l'equipe svizzera pudì reagire a plagi al giugade central Remo Freula, scuola dicem vers SRF.
2: Und dann die Reaktion von der Mannschaft war super gewesen. Das zeigt auch den Charakter. Aber im Großen und Ganzen müssen wir heute auch relativ bescheiden sein und sagen, wir haben nicht so unser bestes Spiel und unser bestes Potenzial abgerufen.
1: Grazie di Autogol Slowen in la 10. Minute ed il gol da den Ndoye in la 38. Minute alla Svizzera Tutino Gudegna con 2-1. Mardi dat la Svizzera angine già da Luzerna l'ura contra la Macedonia del Nord. Il concern da Charles Swiss-Stil ha stuinu da gronde sperdites ed annunzios da vulai stricchia plazes. Que per tutti li usta produzione in la Germania. Zifras concretes dalla sanazion planisada na il chef de concern Frank Koch Bich numna en in intervista con la Sonntagszeitung. Con la mesira in la Germania diventia l'interpresa anche negiada bler pli indipendente del sector d'automobils, a dic Koch la Gazzetta. La fine mira sei ad organizzare il leus de produzione de Swiss-Stil uscia, che il scontangene in marcia ferm reduzi, puspegudoins operativs. In la Brasilia, kurz avant la prima ronda dell'elezion presidenziale, lascian pliras in questa speciale corsa Pizza Cup tranter il presidente actual Luiz Inácio Lula da Silva e ses concurrente alla dreccia Flavio Bolsonaro. Las recerches publicadas la sonda quinten che Lula ha in leve vantaggio sin Bolsonaro. Per una probabile elezione decisiva, il 25 d'ottobre, quinten ils instituts tentan con un risultat fic strec. Oster il hockey, suenta 3 victorias in serie, perde il HCD la partita contra Vienna ier sera. Il gol decisiv al 4-3 per Vienna, a sieta Dominik Zwerger in il powerplay 33 secondes avant la fin. Als ulteriors Resultat della Nation League, Fribourg-Gotteron a pers contra Ambri con 1-2, il Zrapperswil-Jona Lakers am Betty-Berna con 4-3 su enta prolungazione, il SCL Tigers am Gudegna contra Kloten con 6-2 ed il ZSC Lions am Betty-Lausanne con 3-2 su enta prolungazione. Ed anche per il Mountainbike, sine frei terminesce sia buona stagione con una vittoria. Per il finale della Coppa Mondiale a Lake Placid, alla Turicchiaise guadagnata corsa da cross country, per il Nair di Nungla avanti l'italiana Martina Berta. Nicole Koller ed Alessandra Keller hanno fatto il splatz 4 e 5 da Vossa Mara Maxwell della Nuova Zelanda. Tra il Zomens a Filippo Colombo mancantà per Pauk sia in prima vittoria della Coppa Mondiale. Il Tessinese diventa second, davos il Brit Charlie Aldridge.
3: La meteo.
1: L'avant mezzdì dati Blair Soleil, l'ura comparen in cins nivels. Versaire sa couvri il ciel pli ferme nel grigion del nord e singul zuradis en ils colms en pusaivels. Las temperaturas maximales sind 37 Grad in Val Müstair e 22 Grad in der Region de Quira. Demain fai aura variabla, chi plove in zig ne becce exclus. Il mardi esis vent sulle jiv ed il favoin comenza bufa.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais in rtr.ch. La bunura der RTR.
0: Scovridas
4: Hits. E sempre verts.
3: Musica non-stop. Wir sind zusammen mit unserer Redaktorin der Musica, Annika Dermon.

0: las novitats der RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? In ulterior success per la nazionale svizzera da Balapè e la batta la Slovenia, l'interpresa Swiss Steel è in la Streccias e Stricche Plazes in la Germania, e Laura il Soleil Dominé Schotz sulet en il Grigion del Nord ai Versaire de Plinivels. E la set, mes nome Alexi Beseglia, e andiensem. Terz Gieu de la Nations League e terza Victoria. La nazionale svizzera de Balapè ha guadagnà a Luzerna contro la Slovenia con 2-1. Comenzà intant mal per il Svizzers, già in la seconda minuta in il Giasts izen avantaggi. Con l'equipe svizzera pudì reagire a plagia il giugato centrale Remo Freuler, sco è la dicem vers SRF.
2: Und dann die Reaktion von der Mannschaft ist super gewesen. Das zeigt auch den Charakter. Aber im Großen und Ganzen müssen wir heute auch relativ bescheiden sein und sagen, wir haben nicht so unser bestes Spiel und unser bestes Potenzial abgerufen.
1: Grazie din Autogol Slowen in la 10. Minute e il gol da Dan Ndoi in la 38. Minute alla Svizzera tutino guadagnà con 2-1. Mardi dat la Svizzera anche in giada Luzerna, l'ora contro la Macedonia del Nord. Al concern da Charles Swiss Steel ha stuinu da grande sperditas ed annunzios da volai stricchia plazzes, quai per tocchia lios da produzione in la Germania. Cifras concretes della sanazione planisada na il chef da concern Frank Koch bich numna in in intervista con la Sonntagszeitung. Con la mesira in la Germania diventia l'interpresa anche in giada blerpli indipendente del sector d'automobils, a dic Koch alla Gazzetta. Le fine mira sei ad organizzare il lius da produzione de Swiss Steel uscia, che il scontangio in im marchia ferm reduzi pus pegudons operativs. In la Brasilia, kurz avant la prima ronda della elezione presidenziale, lascia pliras in questa speciale una corsa Pizza Cup tra il presidente attuale, Luiz Inácio Lula da Silva, e ses concurrente alla dreccia Flavio Bolsonaro. Le ricerche pubblicate la sonda quinten che Lula ha un leve avvantaggio in Bolsonaro. Per una probabile elezione decisiva, il 25 ottobre, quinten gli istituti tentano un risultato fitch strecch. Oster il hockey. Su ente 3 vittorie in serie, perde il HCD la partita contro Vienna ir saira. Il gol decisivo al 4-3 per Vienna ha segnato Dominik Zverga e il power play 33 secondi avanti la fine della partita. Il ulteriore risultato della Nations League, della National League, Fribourg-Gotteron ha perso contro Ambrì con 1-2, il Rapperswil-Jona-Lakers am Bati Berna con 4-3 in prolungazione, il SCL Tigers am Gudegna contro Kloten con 6-2 ed il ZSC Lions am Bati Lausanne con 3-2 in prolungazione. Ed anche per il Mountainbike, sine frei terminesce sia buona stagione con una vittoria. Per il finale della Coppa Mondiale Lake Placid alla Turicchiaise guadagnò la corsa da cross country per il Nair di Nungla avanti l'italiana Martina Berta. Nicole Coller ed Alessandra Keller hanno fatto il splatz 4-5 da Voss Samara Maxwell della Nuova Zelanda. Tra il Zomens a Filippo Colombo mancantà per Pauxi in prima vittoria della Coppa Mondiale. Il tessinese diventà secondo, davos il Brit Charlie Aldridge.
3: La meteo.
1: L'avant mezzdì dati Blair Soleil, l'ora comparen in cins nivels. Versaire sa couvre il ciel en il grigion del nord, pli ferm, e singul zuradis en pusseivel zenis colms. Le temperature maximale sono 38 gradi in Val Mistair e 23 gradi in Regione de Cuira. Domani fa aura variabile, diventa mezzdì plovice e là. Il martedì è l'ora sevent sulle jiv ed il favoin comincia a buffare. Le temperature restano miaivles.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. cun Semper Verz, Hits e Scuverides. Musica non-stop.

0: saga nai pensai, pendendi su tempo po pagu dinai, sagonca è sbuida e non ci da fai a comprendi, sui succedi mirai.
1: Ti astracco baratto si vunti vigendi, sa domo è susa tu,
2: sa terra su mari buru sa paghi broi,
1: mirai, mirai.
0: Ca funti furendi sa gana e gozai, sa riso e su pani de buca.

luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

0: Schitta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Schitta canzuns, diventan grands hits. Ed en l'ora per la perpetna dat. RTR. Nur che la musica è da casa.
1: Wake up some mornings, thank God not as often as I used to. Slow and heavy,

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? In ulterior success per la nazionale svizzera de Balapè e la batta la Slovenia, il cancellier tudest Friedrich Merz fa una visita non speciata in l'Ucraina e Laura il sole domine schott sulle tenel grigion del nord ai versaira de Plinivels. Ielas oggi, mes nome Alexi Baseglia, bien diensem. Terz Gieu de la Nations League e terza Victoria. La nazionale svizzera de Balapè ha gudegnà a Luzerna contra la Slovenia con 2-1. Cumenzai den tant mal per il Svizzers, già in le seconde minute nel Giasts izen vantaggi. Con l'equipe svizzera pudì reagire a plagi al giugade central Remo Freuler, scuola dicem vers SRF.
2: Und dann die Reaktion von der Mannschaft ist super gewesen. Das zeigt auch den Charakter. Aber im Großen und Ganzen sind wir heute auch relativ bescheiden und sagen, wir haben nicht so unser bestes Spiel und unser bestes Potenzial abgerufen.
1: Grazie ad un autogol sloven in la 10ª minuta ed il gol de Dan Ndoye in la 38ª minuta alla Svizzera tutina guadagnà con 2-1. Mardì dat la Svizzera anche in giada Luzerna l'ura contro la Macedonia del Nord. Il concern da Charles Swiss Steel ha stuinu da gronde sperditas ed annunzia os de volai stricchia plazzes, quai per tocchia leus de produzione in la Germania. Zifras concretes da la sanazione planisada na il chef de concern Frank Koch bich num na en in intervista con la Sonntagszeitung. Con la masira in la Germania diventia l'interpresa anche in giada bler pli indipendente dal sector d'automobils, a dich Koch alla Gazzetta. La fine mira sei ad organizzare il leus de produzione de Swiss Steel uscia, che il scontangen in marcia ferm riduzi, pu spegudons operativs. En l'exterior, il cancellier tudest Friedrich Merz fa eine visite de surprise a Kiev. Merz ha impremesa l'Ucraina de pli agit concret per se defende contra la Russia, con sont drones de chiaccia ed armes per distanzas lunges. Se la Russia ne vegna bec franada, sa drizia sia machinerie da guerra pli baut o pli tard en vers peis pli en il vest. Quai al cancellier tudest dic cura che la arriva con un tren special a Kiev. L'elezione del Parlamento in la Lettonia porta una clara vittoria all'alleanza Jista Unida del primo ministro Andris Kulbergs. Sin base delle cifre del 94% dels locals electorals, annuncia la Commissione elettorale che la gruppazione del centro e della dreccia de Kulbergs aia fatto pli che 35% delle svus. Questo risultato è 3 giadas pli out in comparazione con la Davos elezione. Punkt zentrals del combat elettorale nel paese vicino della Russia e del Belarus in Staats, la sicurezza e la defensione. Osteril Hockey, 3 vittorie in Serie, perde il HCD la partita contro Vienna iersaira. Il gol decisivo, il 4-3 per Vienna, ha saietà Dominik Zverger in il powerplay 33 secondi avant la fin. Il ulteriore risultato della National League, Fribourg-Gotteron ha pers contro Ambri con 1-2, il Rapperswil-Jona Lakers ha battì Berna con 4-3 senza prolungazione, il SCL Tigers ha guadagnà contro Kloten con 6-2 ed il ZSC Lions ha battì Lausanne con 3-2 senza prolungazione. Ed anche il risultato delle equipe grigiunas e le lighe più basse. In la Swiss League ha Quira guadagnà in contra Rosa con 5-2. In la prima Liga ha Partenz Signoradi pers contra Küsnacht am Rigi con 1-3. Il derby in Giadinais della seconda Liga ha guadagnà il CDH in Giadina con Batra San Murezzo con 4-2 e l'Aivalbella guadagnà contra Rapperswil-Jona con 9-3. Ed anche il Balapè regional, in la seconda Liga regionale an tant l'equipe de Schluagnon, scuera quella de Valposchiavo Calcio, guadagnà lui Gius de Chiasa, quai cun 6 ad in e cun 3 a nola. E tra les donas ha il team surselva pers cleramain cun nola ad oggi conta trisen.
0: La meteo.
1: L'avant mezzdì dati bler su lei, l'ura comparen in cins nivels. Versaira sa couvre il ciel en il grigion del nord, pli ferm, e singul zuradis en pusaivels en ils colms. Las temperaturas maximales en oz, 30-10 grads en la Valmisteir e 23 grads en la region de Cuira. Damaun fai aura variabla, davende mezzdì plovi già e là. Il mardì esisse vent sulle jiv ed il favoin comenza a buffar. Las temperaturas resten miaivles.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: RTR Vita e Creta.
4: La situazione da cristianas e cristiani si l'intirmon vi mendra a mendra. Ma i date sprinzles che fan ben al cor.
5: Nus vein in gada facci in acziun da Nadal che sveva sustenì in asen per las muniesas en a Peru. A quei sta un gran success.
4: Gi Lucia Vichirensch che lavora da pi 28 ans per l'organizzazione Kirche in Not, Baselgies en Miseria, che si gide con cristianas e cristians silen Tirmon. Da co vegn finanziau asens? A ce mesiras gide in schlioccaun da migliorar la situazion? Lucia Vichirensch racquinta da si lavur per l'ovra da gite. En Vita e Creta, io sono Claudia Catoman, in cordial benvigni.

0: RTR Vita e Creta.
1: Se cristianas e cristians vegnan persecutai per via da lur credientia, se baselgias vegnan destruidas, ni se carstiauns en regiuns de crisis drovan agit pastoral e human, lus engaja l'ovra da agit cattolica internazionale Kirche in not, baselgias en miseria. L'organizzazione è venuta fondata il 1947 e sostiene 8 progetti in radon 140 tiaras. Spera di urgenza, si ingaggia ella per la libertà da religione e di cominanze cristiane sentir mon. Lucia Vichirenge da Tron e Lucerna lavora da più varga 28 anni per l'organizzazione, osco responsabile per la Svizzera italiana. Ja va entu Paul avon paugs gis a Lyon. La persecuzion de cristianas e cristians, di Lucia Vichirenge, la persecuzion ei in grand problem.
2: La persecuzion des cristians ei in fech grands, also nus cincein de 400 millions cristians vegnen persecutai sil mon, e dat aber differentes methodes de persecuzion, e dat per exempel discriminazion, certins ein oppress, certins stom vira menschala vita, aber la situazion vegn adina mendere mender.
1: De co, dat il motivs spezials, de co?
2: Ja, da differents motivs. De dine war vasinus quas christians, quas minoritats ke viven in tiaras du jara. Aber da lauter maun vasinus in a gronda, wir haben einen grand prigel, kul, lenti als fanatics moslems, als radikals, als schinum nau IS, aus Autorsnom, Al-Shabaab, Boko Haram, Fulani, depende in che region che nous essen, aber quel sein osse veramein fech aktivs in Nordafrika, also zentrale Nordafrika, che nous vein tudi attacks, also che nous sind in ovitas dat attacks Christians baselges, ne.
1: Christianes e Christians, also Plevons, Munieses, tot quels che creen vid il Christianissim, quels stond vid tema per lur vita, per quei chi creen quei a buzicei auter?
2: Si dire mein, a quei e quei che mi hai dao grand impression, quei hai viu, cun sto viver la religion, so da quella circunstanza, a da la coraggia, a un, da se tenevi della religion, a proclamaela, qua fa mi grande impression. Ad io potraccio lo sagra, vide Nigeria, Nigeria è usa momentan, won la tiara ne o che sta als pibi attax, also in quel soch meins, lendit nomen del geneto, che liust, ai, vinima zai, 3.183 auxeniers, 3.193 en vinir rapinai, 400 baselgias attaccadas, certines brejadas giù, certines distruidas partial main, also in a grande schwide per nus, dass sie die da kun als Christians armen tot in Nigeria, nie Burkina Faso, ni Mali, Niger, tot quest schinum nau Mittelbelt, la zona del Sahel, lau proprie als attacks begrons.
1: Pitesch Christianes e Christians, pifetsch ka Muslimes e Muslims kenje ebo part da Boko Haram ni da IS ni schka quelles Organisationsfanatikas anum.
2: Also ich stehe die, als Muslims bitteschen, per exempel, schon mettel uns in Komparation kun als Attacks, kun uns wenn du in Nigeria uan, schon wenn uns doch dort in eine Ziffer, ka si sonte meli, Muslims moderats, ein Vini elentire Nigeria, also, ja, ma zei ja na mein Christians, es ist auch, wie auch der Blipikel dobel, aber els, quei halt in greif komplex, de capie.
1: A che fie es vus, che fa vossa Organisation per gidalu Christianas e Christians in quella region?
2: Also, nus wein in Komitee, kaschinum nau, Religionsfreiheit. Quels data no, minche du sonst, quae, per jaut spezialisat, also, de differente Sektions, in Rapport annual, per informar, sensibilisar, sind divers, Levels, sur de la Situation des Christians in Tirmon. A quella Gruppe a schizon nom, also a nom Advocacy, ad schizon es sin Alt-Level Politik, ki proven de deine Wusch als Christians persecutai.
1: Jede quei? quittuna os pitost de nus en pruei, nus iscurin, cun responsables, aber la finala e la demanda vin quello toccan a liu, che l'hanno chiedato ils problems.
2: Also, quel che gida a esigir gli agit finanzial che nus dain ad els auxeniers, ad els uests, tot els religius che lavuren en quelles zones, che els han se gida veramein cun agit social, agit de survivor, jetz gida esigir. C'è che gida sil, sil level politico, ma jetz au veramein boga deine risposta.
1: Mies büche ei 147 milliuns francs, quatuna de fetch bia, vus veis 26 sezions in Tirmon, in a part de quals anes dovreis gire per l'administrazion, vus veis ei bia projekts, co decidis, nuca quals anes van?
2: Also, nuquals anes van, nus vein Königstein per Frankfurt, la centrale principale, allau ei Biars referenz de las tiares, nu j'ai une referenz de projekts qui participent, per exemple, Asia, Afrika, Europa, totes continents de ne participent las tiares, a quels a naturalment SU team, dann ein Teamleader, dann naturalment ein Direktor de projekts, las decisions vinen bo facces de dina persona, las decisions vin facen in gremium, e depende de ce somma che se tracta, e depende de ce agit, vai per exempel per sonches messes che vinen da ed auxeniers, vai per construcțiun, lau e naturalment altra somma che de construin, ni reconstruin in Baselgia, a quei ai viramenen certs mecanismus de sigur Tat e con expertises nos referenz viage van bias in viades a meren si liuk con la situazion ai de dat e also expertises che vinen domandadas ne
1: us vas dich ni menzionales baselges la construcțiune reconstrucțiune de baselges fusi bio pli perdert de reconstruini bagia spitals ni scolas per exempel
2: also scolas el sector de scolas esanus fech activs io patracelo se per exempel a Libanon ne o canus finanziain bunamen minche scola a Libanon aber el sector de spitals ai bo en nies charisma quei bonus vein agit pastoral questo ha da sabotir non svene di ne puspe in tec dispetta squie da pondra a bosci e ceneua l'indios in Africa in dispensari che sa da per venda allo vini gidao c'è grat per l'anciata che si c'è aber proprio spital e c'è bo nostra missione.
1: Aber us es menzionau las scolas, vol quei di quei mo scolas per cristianas e cristians, ni ein persunas muslimes eben vi ni in quella scola.
2: Quei bo mo scolas per cristianas e cristians, anzi, ora von tot, el proxim orient, e quei fecci important, ca de giuvenen si, ca muslims e des cristians vinen noin cun lautere, respectation in lautere, quella la lavur in San Graziabia scolas.
1: E ingrazia a vos che vos deis laudanes, perché qui è importante che date la capienza vizendevla dentro i muslims e cristians.
2: Exact. Ingraziaste nos ora van tot a nos benefactors, nos amits, perché nos essen in canal, in gran canal, in fe gran canal, che se andavi in avon quel che vin e dava nos per se di da.
1: Se non vale l'idea se la pagina d'internet vuoi spiegare dentro l'autor se sto esser è in auto per in spirituale in teuf che il sappi fa se sviadis quattuna è tec curioso ni ad è da luxus
2: l'acqua è assolutamente un po' curioso lei non si di prendi un esempio dell'Africa quels cristians viven forse lunch o en in vicet. A quei si gref in sabo metodes publicas da rivala o lusci in auxenier, a per exempel in teuf, in moped, in muniesa, se venen els de die visita als cristians, quei verem in a biala causa. Eo petraccio lo sevi da nos vein certs certas regiuns, co Amazonas, ni pi bauler in Russia, si la Volga, che vevan chefs, ne che veniva, me chiamavan, viramen, ancorevan las comunitats, mavan, batiavan, davan a sacraments, vidiavan a sancia messa, per me è quei in febbi progetti. Io se ricordo, sono stati abbonamenti 30 anni dell'organizzazione a Luzern, dell'organizzazione di Pissi Sontons. Noi siamo in negata a fare un'azione di Nadal che si aveva sostenuto in Asen per le Munies e in Perù. A questo è stato un grande successo. Io per traccia, e grazie a quelli che noi sostenuto, qua è molto importante, lei non si può a Russia, nel Kazakhstan, ci sono in bien auto, magari che sorviva lo bocco. Yeah.
3: Non so, non so, scurio, come si dice, non il basen è grande, non il problema è grande, e il mondo viene meglio il da voi, 80 anni, grazie a vostra organizzazione.
2: Also, la patrata la nostra che il fondatore ha giù l'onore di conoscere il 1998 personalmente quella è venuta a nostra donna la dovosa gada con quella del sedius ed è adina giù il slogan Dios è più buono che quello che noi im si imaginein mos kerstjaun sen epi bunska ku kenus kertain nu shnus patertjaina na vosn wenn si dir si si da fe bia bel as beseljes en miseries de

0: quais fossen tots i egli exterior. Per nus è nostra missione da seguire con la baselgia locale che i cristi fidei vogliono sapere vivere in loro tiara.
1: C'è forse un scenario che quals massa non ci pensano che ci vanno meglio, non che non venivano per se quittai?
0: Lo vengono che ho più problemi. E c'è la conseguenza.
1: Lucia Vichirensch, che lavora da più 28 anni per Baselgias in miseria, Kirche in not, in organizzazione che si engaggia per cristianas e cristians silentir mun. Ella dat agit pastoral e human. In due anni racconta Lucia Vichirensch in vita e creta da suo engagement personale, c'è che quei vuol dire da si engaggia per l'organizzazione humanitaria.

0: Quest'au Stefan Eicher, 30 Jahre. A conquei las novitats.
1: Vita e Greta. Las novitats.
0: In Professor d'Economia faten or la plataforma ref.ch una proposta brisanta per reducir costs da sanadat. Il econom da sanadat Tilman Slembeck mette in discussion che persone savessen pagar premies pli basses, schelles desisten de mesires per prolungar la vita. Treis factors fecen crescere ils costs da sanadat: la societat che vegn pli veglia, il progress medicinal-tecnic e la tenuta da pazientes e pazients. Il sistema da sanadat svizzer caracterisesce il econom da sanadat sco stizun d'autosurveg per miedis specializai, spitals e la branja da farma. L'organizzazione da Pertucai IG Miku beneventa lanciata del studi da bus del reformai, quel due encever os il ottobre. La IG Miku manegge d'entonte no ref.ch da buscia fa naufragi il studi per via dils costs. Il novembre 2021 veva la sinoda deliberau 250 mili francs pil studi. La baselgia evangelica reformada dalla Svizzera bulscia in te curi scientificamein il abus sexual e spiritual en seu contorn. Chi ne darcira declara cul pont in defunct schabegia extrem da rar. Us an jes duas darciras specialas ecclesiasticas facquei. E va per violazion tras in spiritual e fundatur din urden argentin. Tenor cat.ch ei Carlos Miguel Buela, che morts il 2023, vinius declaraus cul ponts per via de delict sexuals violenzen contra pliras personas. Per quella Buela vive Bupli, dati Nijin Castig. E mondi denton per in act de giustia en virslas un frendes. Il sons 1990 a Buela stiu da giù la direzione del urden su enterem facces da bus. Il Vatican è denton mai intervenius, malgrateren facces dalla conferenza d'Uest Argentina. Denton veva Buela e fundau da tier da Roma filialas della Cuminonza. Per via d'ulteriures rempfaccias sexuales, el venius mes giu e transferius en ina claustra en Francia e plitart en Spagna, nur cala comes ulteriures abus sexuals. Francesc d'Assisi è morto il 3 d'ottobre 1226, più o meno exact 8 anni. E la baselgia roman-cattolica vigne el veneraus scossogn. Francesc ha fundau in urden ad el veve bugen la natira. Il vent nomnava el fra-vent, la llina, sora llina, il sulegl, fra-sulegl e l'aua, sora aua.
2: L'egliada de sogn Francesc pudes forse edà a mi in a nova perspectiva. Sia un nomne an sici fra ni sora, lustun jau en in autra relazion cun el, ni cun ella. Lussudinus ansemen.
0: A fras ni soras tractins cun amur, cun ben vulientia. Il antir plaits in via da Florina Cavento Maget, che è collaboratura pastorale a Lyon, se veste cla en cuort. Suenter Serafin cun Take to the Skies.
3: It's not

0: Vita e creta, il plet s'invia.
1: Il ei 8 anons che Francesc d'Assisi è morto. Francesc era in sogno che aveva una relazione speciale con la creazione. A quella sentinus mintegi. Il soleil che brigia, la lina plena, l'aua che meunca, nil vent che soffla biame in caul. Florina Cavinto Maget, che è collaboratura pastorale a Lyon, si facente in suo plaiz in via con Francesc d'Assisi e fras e soras.
2: Durant il mainz de stat, sono io magari stata leda din ventilatur. E moments de calira al portaus il mainz in tec vent fresch. Ad il bien vid il ventilatur, kunsch maca in nuf, als e pusseivel de sclauderel. Auter reisi cul vent che sauda tiglia tun. En certs moments centas jau e bugen giulets, quel retegn il tempo di cumvello, cul disfa moia frisura, ni cul rimna avon ili escasa feglia e miarda. Il 4 d'October commemoresce la baselgia sogn Francesc d'Assisi. Lez veva in relazion speciala ter il vent, el plidava dil fra vent. Il è una biala expression, ma è un po' iastra. Magari risente al il vent plitost co adversari che sco fra. Per esempio, è la situazione già numnadas, ni è cul vatras pial adossa. Francesc mirava con auters il Silmon. Per el su devi il vent tir in una grande famiglia. Il fra su lei, la sora Lina, il fra vent e la sora aua. Adieus il scafider, il bab della famiglia. L'egliada de sogn Francesc pudes forse edà a mi in una nuova perspectiva. Sia un nomen anzici fra ni sora, lustun jau en in autra relazion con el ni con ella. Lussudinus anzemen. Nus vivinen in temps, neu che nus decidin an qual gaspert cica sauda tirnus ni ebo, cica patratia sco jau. Cica las mademas valurs sco jeu, a cica parte meu moini. Forse se voi nus oz, cien ons, suenter la mort de Saint Francesc, de veras emprender ce cioè dad el. Per exempel, de bo vase meu vis-a-vis sco adversari, sco jastra, ni sco auter, ma ben plitost sco sora, sco fra, sco part de la grande familia humana. Mo ana vostier il vent, En si c'è del più fascinante vid il vent oi, che il sezzo è buo vesoivels. Vesoivel oi sulet quei che il mette in moviment. Che ho dati bia per all'elas della vita. Nus vesoin bo scincerstion che rezza nus. Nus vesoin bo cuzzi ci fa orazion per nus. Denton nus vesoin, c'è che la carezia mette in moviment, ni c'è effect che la orazion ha. E Deo se voi nus buo vese. Nus se voin denton senti che il muente nus, e nus se voin vese ce che il mette in moviment il mon. Ora van tot lu, cunus vesoin jes vis-a-vis, bosco adversari, nisco jastra, ma bensco in sora, ni in fra. Io già vigil in buona domenica che porta bien vent en vossa vita.
1: Il paiz in via da Florina Cavinto Maget, che pleiden fleise e la quotidiana da vendergis, ad insomma totos episodes in play RTR.

0: Il cor uvriu Denis Tavanasa a festival uon siu jubileum de Vegnons. Per quei intenda il cor schau componer 10 novas canzuns con text da poets de la Vischneunca de Breil.
1: Studiau de schaffa in ovra mo pil cor, lo vato chiau in principio a isidon de fasce tice sento metter in trucet che ne gimvin a cantapli su enter, lo se lo cresciu l'idea de schau componer novas canzuns che va lue su enter ovvi da il mond che tutti scorsan duvra a cantar su enter, ad io spero il fit che vengan a cantar da scuola canzuns.
0: De pli dall'idea e co quelles 10 canzuns tunnen, se veste clar agli arti musical, gist sent las novitats, de las nov.

0: Dapi il 1947 s'engaja Kirche in Not, Baselgias en Miseria, per Christianas e Christians il entir mun. A disposizion statten 147 milions francs per sustegn pastoral e humanitar en 140 tiaras. Lucia Vichirensch lavura dapi 28 ans per l'organizzazione. C'è un cas, si des bo l'organizzazione.
1: Miracles vainus bo fa. Jetzt ist sie dir. La situazione globale è fech, triste e momentana, è difficile, aber schon fechelos el focus il proximo orient, lendi la tiara Siria, Iraq, Libanon, als Christians fossem bo pli lausch, nus wessem bo fa nis egit. Ja betrachte al centelu jahre l'Iraq, vainus reconstruiu tot la zona, da nus en conoscine tras la Bibla, la zona de Ninive, quai imper, also Witz, Christians, allavenus reconstruiu cases, quas fossem tots, ja l'exterior. Per noi è la nostra missione di dire con la baselgia locale che i cristiani fedeli sappiano vivere in loro tiara.
0: Lucia Vichirensch che lavora malgrazie se tantonze una dinna è in pin pensum per baselgia sen miseria. Il entier discorso con ella è un fleis, se vuoi svez, mon cantau a lozza in vita a Creta, sin play RTR. Con quei giovis lavus in Abialla, ad un perneiv la domenica, io sono Claudia Catomen, sind zu dir.
2: Vita e Creta.

0: las novitats der RTR.
1: Jelas nov, jeu sun Alexi Beseglia, a quai dati de nov. Svizras e svizzers volen regles pli strengtjes per ames de fieu, mus in recerca. Ed il cancellier tudesch Friedrich Merz fa eine visita non speciada in l'Ucraina. In der grande Majorität aller Schweizer e dels Schweizers wollen lege de Wattles armes pli strengtje. Tenor in recerca, gewiesen 70% delle persones domandadas, chi sei pli greif de cumpra armes de fieu e chi il possesse sei reglementa pli fich. Cun 80% anche in pli clair sustegn, sorven l'introduzione di una test psicologica obbligatoric per cumpra e possede armes de fieu. La ricerca an 20 minuti in età media la schaffar, bunno mein indisch meli persone san ins domanda la fin de September. En l'exterior, il cancellier tudesch Friedrich Merz fa eine visite de surprise a Kiev. Merz ein premesa l'Ukraina da plia git konkret per se defende contra la Russia, con zont drones da tiaccia ed armes per distanzes lunges. Se la Russia ne vegna bec franada, sa drizia sia maschineria da guerra pli bautu pli tartem vers peiais plien il vest. Quei ail cancellier tudesch dic cura quel è arrivà con in tren speciale a Kiev. L'elezione del Parlamento in la Lettonia porta una clara vittoria all'Allianza Jista Unida del Primminister Andris Kulbergs. Sin base delle cifre del 94% dels locals electorals, annuncia la Commissione elettorale che la gruppazione del Centro e della Dreccia de Kulbergs haia fatto pli che 35% delle svus. Quest risultat è 3 giades pli aut in comparazione con la davosa elezione. Punkt zentrals del combat electorale in il paese vigin della Russia e del Belarus en staats, la segirezza e la defensiun. Ed anctar il mountainbike, sina frei terminesce sia buona stagion con ina victoria. Tar il final della Coppa Mondiale a Lake Placid, alla turiciaisa gudegna la corsa de cross country per il Nair di Nungla avant l'italiana Martina Berta. Tra il Zomen sa Filippo Colombo mancantà per pauc sia in prima vittoria della Coppa Mondiale. Il tessinese diventa second da vos il Brit Charlie Aldridge.
0: La meteo.
1: L'avant mezzdì dati Blair Sulei, l'ora comparen in cins nivels. Per saire sa couvri il ciel in il grigion del nord pli ferm e singuls uradis en pusaivels en ils colms. Las temperaturas maximales en oz, 30-18 Grad in la Val Misteir e 23 Grad in la Region de Cuira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. L'Arch Musical. La musica en il center.
2: Anno 2006 è stato l'inizio della nase in fusione del Cor Mischedau e del Cor Baselgia e dort Londra è stato il Cor Uvriu l'inizio della nase. Quei giubileo di Vignons e il Cor Festival sono in modo tutto speciale e per cui è invitato il studio e cinque persone del Cor che sono state involvate fin alla preparazione. Daniela Hefti-Cavigelli, la Presidenta, Patrizia De Rungs-Carigette, la Cassiera e Daniel Pali, il Dirigente. In cordial benvigni a vostres, ed è in cordial benvigni a vus a casa, preziare as auditures, apprezzai auditurs, fa a vus Ugo Scher. Savens Festivation Unions l'urem prims jubileum speer cun cun conta, se tonta ciunni a un da pli ons. Il cor uvriu ha decidiu de festivases in prims vegnons. Exacte si dice il cor sco co membra e la presidente attuale Daniela Hefti-Cavigelli.
3: Mai animesce il cant at la compagnia. Io crei che hai la jeut la compagnia che tegno mai è a Denis at il ligiom tra casa a quei animesce da stavit Londra.
2: Daniel Pali conta schon der Pille Giuventicna ad ai Tocken Oz, il Prim, il Sulet dirigent del Coro Vriu, weiss pie Jubiläum uon in quei sen. C'è ja motivau vus avon vegnons de surprendere il Cor?
4: Also, motivau me è che chi aver fet incantaus de cantar, aver pligele de cantar, de surprendere il Cor, weil lo studiav dic, de fare, de buffare, perché torni tec schwida, cinza mai giù in Cor. Lo dato c'è bene, io sorprendo in cor, lo sa che da omes emozioni musicali con in cor, sa sti gli adina lo vrà otte emozioni musicali con cui vai a giù plegè, sento da fare.
2: Patrizia De Rungs, qui avevo invitato a quel discorso alla Presidente Daniela, insistiu che vus dois essere della partita. Con quel che vus esse stata involvata fece all'organizzazione del Jubileum, c'è il lavoro dois vus tu faccio?
5: Also ich glaube, sehr war die Unternehmen, die wir quittau der Tolles Finanzes, der Marakels Raps, wenn ihr nicht in der Bumamundi und dann auch. Alle Unternehmen haben wir auch die Wurde administrative, die was dir, die war jetzt die Dau Kunella, weil ich will, die nicht so ein Treuse für unsere Kase, ich war mein Name. Aber ich war ja auch nicht mehr in Surpreu der Dela, als ich bin auch
2: Daniela Hefti, Pillon der Jubiläum, weil es prüfen wollen, dass eine Tournee, Adea und aus Konzerts. Wie ist es, wenn ich die Idee der Festival Jubiläums in quella Mode?
3: Quais da untras bei rimnau ideas a studiar cosa vessens fa at la fin finale era quella idea della tournée nascida a zacola in stutina collegiale cu una casa a da scia che nos venu qui tanus fi gei nomis dus ins ve mo in gada a ven jubileum de venions ja
2: alla tournée fac fermada a zuz da vignoin Patrizia De Rungs de Codjist quas dus logans
5: Quai è stato manegeo la colpa di nias dirigent. Perché che lei aveva lo suo intic, in cui nisciences e l'angiodina, a cui che nus, figlio in cui che il gi, è senza stai contenti di in quelle due destinazioni.
2: Allora domanda Daniel Pali, da co zuz? Ni da co vignon grat?
4: Also in l'angiodina si gira per la Salina, che è come è la commissione di musica del canton Rijun all'estate, come è. A chi avrei giù di accontarsi con ella, tra squai, Vignon, e che la Maria Candines, la Presidente, come è la soprastanza del distretto di Cant, da c'è questa da quelle due opzioni di fare questo concerto, a Londra.
2: Ma dire, è in chiaro di fare in due slogans? O se la tournée plus Danis, non è un tutto in ordine, non è ancora in altri slogans di fare? Grigion Central, per esempio?
4: No, non è vero, proprio faccio prima di fare questo concerto, due a Londra, in casa, la tournée.

0: Regurdientscha, in text da Sepp Mudeschnei, ca Flavio Bundi a Messen Musica, sin incumbenza del coro vriu per su jubileum de Vegn Ons. Adavon venudiu Il Muossa Via, da Albert Spescha, ca a medemmen creau in nova composizion. Sperla tournea a il coro vriu de Nistavanasa giu in idea innovativa, num nada main da scha scriver novas canzuns romances.
1: Io vale studiar da scha fai novra mo pil cor, lo vato c'è un principio e si don da fasce ti c'è sento mettere un trucchetto che ne gimbin a cantapli su enter, lo se lo cresceu l'idea da scha compone nuove canzoni che va lui su enter ovvi da il mondo che tutti scorsi dovrà a cantare su enter, ed io spero il fatto che vengono a cantare con le canzoni.
0: Patrizia De Rungs, come hai reagato quando hai avuto in prima gara l'idea del dirigente da scha compone di canzoni nuove?
2: Als im Prima schon quittau na fetch bunidoja, luk weil se kumpa trad, weil u schon trichau, o kuvin luk u steintig, stein se lumerako finanziakwai. Aber il pligeje stau spigrons ka la tema delas finanzas.
0: Daniel Palia suppone ka vus es centau kondizions, certes, ni kriteris a quels komponists, ce ki stom fa, ni ce ki duen fa.
1: Na, il sole kriteri ka nus ven ju es stau da dai la poesia dels, il text, perché noi abbiamo voluto vedere il text della nostra vicinanza, che quei hanno l'idioma con noi, shock, va in charme un libro, il componista, ma noi abbiamo divisato da fare tutta la cappella, buco un clavecino.
0: Daniela Heftisch, con autore del text, ma è più proprio con vicins della vicinanza di Braille, ha quei un motiv speciale?
3: Il motiv speciale, in questo anche vuole l'idioma, con la vicinanza e che si succede e che si muove e c'è le poesie che vengono descritte in vicinanza e che ha quell'idioma con la vicinanza.
0: Ma tu personalmente sapevi che ti tons poeti in vicinanza di Braille?
3: No, insomma, io credo che si conosce sempre modesto nai della scuola e shock, insomma, no.
0: In caso che abbia text, è quei Alexander Mais e Daniel Palli, ma si sono conosciuti nel personale, forse?
1: No, io non conosco il personale, vai a Bocquel. Io vai a Simon Flautonin, di quei codici, di Entemeon, che andavo, io ho scelto questi dieci qua non li regisci, credo, quei codici. Quei in poesie, leo, a lui vado, c'è un principio, quei belle poesie, a quei un mai mio trovavo, si c'è text di lui, a lui vado, c'è un bene, studiavo tra c'è chi si avesse prendere da quel codice, e io ho dato belle poesie, belle canzoni.
0: Avevi due reazioni dei componisti in questo text?
1: Also, reazioni esistono in principio perché non sono cantato la canzone. A von, vai a buio più bia reazioni, in adem da mai scoia vece partiu in il text, termin di componist, a led va lo che si da sclarimene del, che è con quella lo stas contenza entro con quai.
0: A cosa si fa qui?
1: Io non ho capito quanto è il book. No, in principio, vai a lo dice, well, mera tiese in Rossai, vale scien in Ist ein gewisser Typ, das ist ja wo da, in den Text, wo die Kaskade, die Fakanera, die Autras Ramurs, also auch als ein deutscher Text, der noch mehr meine, der ist sehr meine.
0: Und auch die Komponist, die Ramons, singen wir per quelles Diersch, Gensuns, Novas. A Wus, weiss, so wie ihr, oder das Publikum, Ressuns, so quelles Gensuns, Daniela, Hefti?
3: Ja, in der Sonju Ressuns. Als Piars fetch positivs, leiaut a schau pligé.
0: Ah, ihr auch schon in eine Canzone favorita, in eine Mille nun nada, bis events, che se di stau in eine biale Canzone?
3: I dependente della via decida del Publikum, leiaut plitos pi giufna an schau pligé fella cascada. Ad autors an e schau pligé laua. Anzo deu bia compliments, aber in generale si vignu ludau tullas canzuns.
0: Ad è dentro il componist il Daniel Palisetz? Da codi est e leggiu la poesia mia canna?
1: Io saibu tse come vai a vir qua codice, pi qua sco vignu incontro mi quel text, also, lui va trecciau, die, io prendo quella poesia, nga, a fecci tcei, io vai lu tse co, sono un giu in tec, sono ecce stramende, fatti c'è se, tu c'è, mai componio tcei, Allora vai a trecciare bene, prendi il text, se sei interessato a fare la melodia. D'accordo, sono già contento con quella forza, vai in avon, forza calio con quella, ma il tempo si muove.
0: A quella prima canzone che Daniel Palli ha scritto, te la indisco prossimo. Mia canna, col text di Alexander Meissen.

0: L'aua ad avon la cascada è un text de Alexander Meissen in Convigin de Dardin. Messa in musica an quelles Mario Pacchioli ad Armin Kaduff. Diesch novas canzuns Ramonches an giulur premiere lanciate Zergladur a cajun il concert de jubileum de Vegnons coruvriu de Nista Vanasa. Diesch canzuns novas cain us per a schide di sin fiera.
1: Also nus vin in sigira cantavi in avon quelles canzuns in ja con us venin aga in concert, ni in pin concert, pils seniors, ni schocke, et sine canzuns an ci zon cantai in Basel, de Vron Messa, colorazion del Davos, ad Yamanetica, che vin lo forza da mondes, tut nin da dirigenz, ni schoia, ni chi van direct its componists. Las canzuns audin je, esch nus ven pagau alas als componists.
0: Con feine tournée con canzuns veglies, ni odel vargau quasi, a dus concert con canzuns novas, was giu massa la vusco dirigen, mai giu la tema che vien forse un pau meme bian per cantadurus e cantadurus.
1: L'anciata con un giu andamento, con proiect si gir boc, so avess uns tia buon cietel, c'è che lu sa daula so entra e stau che nus vien proprio giu bia la vur con prendere las novas canzuns per quelca schon normal, sco dirigenza as dien curiote es canzons, a meres che va tiu cor, che va bo per tiu cor, e de sche che va nus ciao prende un conto, qua che vinyu componeu, a tocca de vos cracheu, che nus vendo miau quai stupend.
0: Alla finale aves dien giu success, e sind meres il publicum che stau, duas gadas plein ins concerts. Daniel, us dirigis il cor de Pilenchata, pia de Pivegnons, motivesch us il success di l'onda jubileum de continuani vas il send cala da giu la bicetta.
1: Ci dis che a prige de dia fex a sezi las dia vies mondi o fece il quel complige, quel moment che a while, bo plige pli

0: lu sto in scala per quel che lu vegni nuoto ti c'è bieno della sera da cantni o da dinna canzun.
1: Se c'è bieno della sera da concert ed enton staules 10 composizions novas che venides presentades. Ciun da quelles vengi audio l'emission a cheu suon den ulteriures duas, omis duas cun in text da Pieder Antoni Livers. La Fonza, cu la musica da John Balzer Casanova, adiest os, la prima rosa, composizion da Flavio Bondi.

Siemi, text de Alexander Meissen, alla melodia e da John Andrea Casanova. Cheu ha il coro vriu cantau insieme con l'ensemble vocal Cantus Avis. Las siat giufnes cantaduras han eschi lloc collaborau al concert de Jubileum. A per la fin de quei arch musical lessel delectar vus a un cunincines de lur produzions. Elles han cantau sotto direcziun de Rilana Cadruvi Scherer ad accompagnadas al clavecin de Clau Scherer. A mi, Hugo Scher, resti aung de avvisar a vus, bien divertiment, a vinavon, bien plagé con las emissions de radio da RTR. Adia, a stai bein!

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas dies, io son Alexi Baselgia e quai dati de nov. Svizzeras e svizzeras volen reglas pli strentjes per armas de fieu, mus in recerca. Ed il cancellier tudesch Friedrich Merz fa eine visita non speciada in l'Ucraina. In der grande Majorità der Schweizer sind die Schweizer wollen legge de Wattles Armes pli strenche. Tenor in Recherche, die vision 70% delle persone domandadas, chi sei pli greif da cumpra Armes de Fieu e chi il possess sei reglementa pli fit. Con 80% anche in pli clair sustegn, so ven l'introduzione di una test psicologico obbligatoric per cumpra e posseda Armes de Fieu. Le Recherche an 20 Minuten et a media lascia far. Bune mein indisch meli persunas an ins Dumendala fin de September. En l'exterior, il Chancellier tudesch Friedrich Merz fa eine visita de surprise a Kiev. Merz ha impremesa l'Ukraina da pli agit concret per se defende contra la Russia, con son drones da chiaccia ed armes per distanzas lunges. Se la Russia ne vegna bec franada, se drizia sia maschineria da guerra pli baudu pli tard en vers paiais pli en il vest. Quaia il cancellier tudesch dic cura che le arriva con in tren speciale a Kiev. L'elezione del Parlamento in la Lettonia porti una clara vittoria all'alleanza Jista Unida del primo ministro Andris Kulbergs. Sin base delle cifre del 94% dels locals electorals annuncia la Commissione elettorale che la gruppazione del Center e della Drecce de Kulbergs haia fatto pli che 35% delle svus. Questo risultato è 3 giades pli alto in comparazione con la Davos elezione. Punkt zentrals del combatte elettoral in il paese vicino della Russia e del Belarusen Staats la segirezza e la defensione.
0: La meteo.
1: Lavant mezzdì dati bler sulei, l'ura comparen in cins nivels. Versaira sa couvri il ciel en il grigion del nord pli ferm e singul suradis en pusaivels en ils colms. Les temperaturas maximales en 30-18 grads en Levant Misteir e 23 grads en la region da Cuira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Mes Radio, mia lingua.
2: E forse ciò che tu non hai sottovuto c'è un po' in oter. Mio studio da radio guarda errore un po' in oter. Emre Chatne per giusto usa anche il bus di missione di RTR in mezzo a Valciava. E noi siamo tutti di live alla festa della raccolta. Per voi c'è pronto un mantun impressions della festa e per quels in Valmisteir. Dopo che noi da guadagnare robes direct a lui, noi siamo piacere della vostra visita. E se volete, potete guardare il corteggio direct a mainz da Vendacesa in nostro livestream. E vi auguro una bella domenica per voi live da Valciava, Natalia Diller.

0: Pacific, tres la domenica con Pippo Polina Cambiera. Ed erce nos veins az un program più speziell, ils Classikers, quels resten. Per quei da quer ozes gratulaziuns ed uscher nos a cupine de regaler, nos podeins az gratuler a Ladina Victoria Cabernet a Lyon pel 15 anniversari, a Samuel Duff de Zerkunz pel 20 evel, l'ora vem gratulaziuns a Schluein ter Rino Caduff pel 30 anniversari, Gianna Cavetzel a Martina Fischtagi il 60 ed Adelina Casut de Roeun o il 75 anniversari.
1: La Cupina
2: presentato il Bogn Engiadina a scuol il Bogn con agua minerala bognengiadina.ch.
0: E se vous voulez erga tolera cucinere galer la cupina, l'ora potais vos vos sedere in telefono a me, il numero di telefono è 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: Lingias pleinas per nostra cupina e la fortuneda ci des l'ora RV de 3 e la Aita Dietrich. Buon dì, Donaita.
1: Buon dì, Dona Natalia. Quando è un gusto enorme.
0: E da ci puoi l'ora regalare nostra cupina insieme a noi?
1: Ma questo può ingiovinarmi bene, Ada. No, è Gianna Caviezel, da Martina, naturalmente.
0: Nostra cera Gianna ci telefona era di una d'arciò per gratulare e lasciare regalare cupines o cella la fortuneda. Ci sorveglia nostra tazza insieme a noi, Dona Aita. C'è già visto la tua della Gianna?
1: Ma è gratulare e già visto impossibile l'erismo sandà. Fortuna, contentezza e ci è sempre a mangiare bene. Adesso tutti insieme. E c'è la posso io dare un blers insieme con Georg e sia famiglia. Semplicemente. Hai, qua ci sono già visto per mangiarci, hai, se si è inciso con l'orere.
0: Ed oltre questa domenica di bellezza può la gira già dare in poi il razzo di sull'alto anniversario.
1: E pensare, hai, qua è del giro, hai, ed è di bellezza, hai.
0: E c'è la nostra metà, la nostra cupina Martina per la Gianna per la Saint-Evel e loro già visto una bella domenica donata.
1: Grazie, e stessa mangi di Natale di un bel Dio in Val.
0: Grazie, figlia, addio.
1: Grazie, arrivato, Natale, grazie.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardino.ch.
0: E te non svolgo se lo registri ne vengono con nostri cecciosas. Oggi do qui però in cecciosas un po' più speciale. Vos non stai niente a cuore dal telefono.

0: E da vend el bus del Radio RTR, co avalciava es radunen plemet candidates per nos cecioses.
1: Cecioses.
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Hai già c'è nus essere ins Orts live alla festa della raccolta giovains nus nos cecioses er live da vend del lö per quais Anna Capresos per les vies id in cerce de candidates. Nus te l'ein scoprim in cinota schwell dils treis cevazins per celes candidates sem er cece nus cercains insomma.
3: La chassa ha una funzione de comunicazione. La chassa è internazionale. La chassa separa.
0: E allora Jessie, usa Anna per plagiare, è surdun a te l'onore di giovere cecioses.
4: Grazie Fitch per l'onore e ripeto che in una volta gli cavazzini ci spongono a fare un per impissamento. Di meno, la ciosa che noi cercenza ha una funzione di comunicazione. Ella è internazionale e la ciosa la roba separa. Ed è c'è to volontari e volontarie sono mega contente già Enzel Cortegi liet cioè in svel temp quel ci verrà il più poche temp per me è David Spindler come membro del comitè d'organizzazione ed è un po' stretto dal temp no?
5: Also, so coola festa, o c'hai? Ich qua war tot so. Ich nu kommen sein quarte wand le sündes. E per in tanz und tot und eins und tot und pranz. El time pes bun, la temperatura is buna, top pacific.
4: Perfekt. Was wenn so dia treis zu avazins, c'è proposta? Est du?
5: Hui, also, ja, nein, lor giusto studia forza un paar wieder la tübe, ma quando va col separer. E allora dici forse le plumpe dei nostri scelader che erano più volte per dare colonia o quelle sono figli di dati e poi potrei forse separare e il resto vai forse io dici una plumpa
4: una super proposta con argomentazione dentante niu niu niu displeja ma grazie figli non lasciai scuorer e se ce le intreccio ed involvo anche l'organizzazione David Spindler. Una ci stuvarò er tornerder ciò per fare affairs es er ter me la Rita Conrad da Müsteir ella ho un band un stand giusto da sper nus al prim vessi gugento dia una proposta da si ripetere in cena volta al ciavazzini
6: ne hanno dul di i mes idea is in radio also simla in spartaveller leint fai come lia ma is a stottalveller i tenor dagli atter.
4: Ah, ed è internazionale, Ernus. Una super proposta, Rita, displeja non esque. Però, esso non stede via di un cook, vide sia bench, vide sia stand. Quanto lavoro si zoppa da voi quel prodotto che la vende o sco in Valciava?
6: Vai a Blair e di semplicemente in una paia maggiore. Se cominci da quinta le ore, clappi cinci raps l'ora.
4: Oggi un dì di bellezza in Val Müsteir per la festa della raccolta e la vera era una certa esperienza che ci gira negli affari se riuscì a dire.
6: Oggi era i Blairs perché Blairs vengono ma per me è displacevole e avendo più domes di perché una vedra si quella in ingiuno può portare quella intorno.
4: A questa era allora la scusa, e vien più tardi a pigliare con me, torna nell'orario proprio.
6: Un terzo torna.
4: Grazie Fitch, Rita Conrad, a mia schnestra, deia alla Alice Kasslatter, nos venzi a discurria er insemble in Ladina, les la mnedra del progetto Rezia Kultur, us es es ergiast sco alla festa della raccolta, suat quel tema da paisa es in se questa festa, con ce sentiments e la nida oz no co?
7: Mi sa un bellissimo di, il tempo giù da sambang e gli adulti non tornano un euro e sono proprio contenta di poter essere qui. I rati che sono ravvisi da Brida, che ha un grandissimo valore e è importante per tutti noi. Oggi in Anta ti dà valore a questa ravvisi che ha la nostra ruggine, la nostra cultura e la nostra storia.
4: Per noi tutti, di meno, è importante di tenere il paese e tenere la cura della nostra cultura. Forse una resumazione per quelli che non sono venuti a usare il ladino. Alice, è da 30 cavazzini, tu hai fatto certe ponderazioni, che potresti essere tenore te?
7: La prima due indicazioni da just in grunde de idees per la terza che la me porta un po' ora del troi muss i di je di just si un satellit pudas savester la risposta
4: di me nella coppa de satellites conosciava più boter sul stets per guardare televisione
7: sì a jac li comunicazion li internazionale jac posi c'è le televisione internazionale
4: i in us se parl
7: Spartas i Canai.
4: Separa els channels. Just a ponderazium fosa resposta. Displeja, ma grazie fitch, Elis Erpert, Nirko, a participer a nos giu. E vender ciò a mia dretta. De un just ciò è del più bel stia ci do insomma. E questo è il costume enge di nais, con quelles colors marcantes, minciun es un unicat. Minchino su otras flors, otras compositions. E tra mezzo sala presidente dell'Union de Costumes Valmüsteier, che disque crein andret, Annalea Stupan. Er wusse esses presentes, ma na su tant, din per se as musant.
1: Sì, noi siamo una gruppa che mancesse per studiare di scuola poterma con Anna non rivede di scuola rotter. Ella è la mia ispirazione di prendere il potere più bene, non c'è il resto del potere. Forse mi dico allora, in discurrente. Sì, mince costume è un'unicata, comincia persona e gli stessi sono un po' insieme e credo che questo confò bene con cultura che Alice ha detto è minchione unico e gli stessi in un momento sono tutti insieme ella è in un costume o un dirndl o c'è è non tutti insieme sì
4: un bellissimo motto per questa domenica di festa della raccolta non cerchiamo di cercare Annalia una funzione di comunicazione le internazionale e la roba la chausa separa tutto verrebbe fatto un per impissamento
1: sì, in settels prims duas scuce Elis ha già detto che comunicazione internazionale tra social media e mails però questo ci separa do un po' rompe testa l'unico ci separa forse sì, la mia comunicazione internazionale è un po' stupido mails e Facebook, ma poi ci separa, che tu non fai so stupido, ma provenza una volta è quel at, trentro il nome, l'adressa usce dito. Il nome, dai, e non sei.
4: È stato un saldo, Natalia.
0: È non è inseggero da dir.
4: Bingo! In taliem ho quel nome chiocciola, in francese arroba, in tudast affenschwanz.
0: E per rumens sono ide a guardare idees la cua scimgia.
4: La cua scimgia.
0: La cua scimgia.
4: La cua scimgia fa guadagnera da Annalia Stupan. Al giù da c'è ciausas, c'è docco da guadagnere, Natalia?
0: Ido per una, naturalmente, als bons, c'è nus vanns anti il jackpot, quals docque, e con cui c'è sens ot speziell ca, a nostra cera Vanessa della comunicazione, era ince un pacchettin tot speziell.
4: Perfetto. Arroba la cua scimgia di mena la soluzione. E già cinci candidates, Natalia, non vengono già una vittura, ci ho svegliato al jackpot, però per me è anche la Sofia Stufflesser ed ella mi accompagnerò oggi tutto di col microfono e snida apposta su da Urgiai. Pronunci qua in andret?
8: Urgiai, Buon dia, Duccanj.
4: Vos udis, è ella di scuola ladin e non si duas ans Intelligenz chapins perfetta mensch, oder?
8: Sì, i ratte che s'entendon drat bang, puter vala, antandern che valader, ma sur Silvani un po' plurier per me, d'antander.
4: Nus vens in avantaggi le Valmüsteier, ver ans jauers, valaders, puters, di mena un giun problem per ans chapir, per ans inclair. Sofia ed Eas regens in gir cool microfon, girant durant quist di de festa, e nus es duas gensuas al comanzament del cortegi, in oce la tensium crescia, las preparatives pel grand cortegi. Ci comenza oz alles undes edes, es vus vleis guarder que in televisium sul laptop con un clic rtr.ch, bel pacific davent de stüva cia de fö or de let, o l'ora vais anche temp un'ora per nir no in Valmüsteier ed esser svessa dalla partida da questa festa.
0: O se c'è è, lascia vus as duas una volta plen plemet c'è miner su direzione partenza del cortegi, e tenus do cosa un po' musica.

0: E già esa las degemets.
1: Il challenge.
0: E clercia l'occurrenza da questa domenica e in Val Müstaira valciava la festa della raccolta, ma per quella Weinslore erano c'è due altre occurrenze sul programma. Per una, il Teatro Science Place, istorietta di un abbraccio, che anche la posta rimise a cuire al 7 mezzì alle 4, e loro avessero c'è il concert de Brassen Kids, era cuire anche il titolo alle 4. Il 7 mezzì alle 4 e scudit, se vi fai tempo e voglia di fare la visita alla festa della raccolta, noi vi facciamo piacere, se vi spera vi.

0: Ed es bota a weingens las undes. Annika Prezzo in frattempo bandonò con la Sofia Stufflesser nos lüde meter in ucevans per quel busin. Ed es ida in direcziun partenza del cortegi. Anna, in nua esses o se giuste e c'è capite giuste ter vus?
1: Es giust un po' dispareda c'è de betum ed un giun portret, Natalia. E vez una mattina con tricciolas da bellezza, un dirndel con un squaselin pink ed ella piglia con sé una cevra e prepara questa ro Hanna e sia zottel. Hanna e sia zottel, su zero era il cortegi, sto a proprio guardare. Ed es un moment da jö, Jesse, Natalia. Es al proprio al cumanzament no c'è senza enche vida las preparer per quist cortegi, la tensium cresce als vehicles riven las differentes societets e tu zum stias simplemente cul stia al più bel CM-crei in Scioncia. Vis-à-vis me es Florina, con un costume enche di nais, quista volta in Sciur, in Nair. Quanto importante o c'è importanza quel per te, Florina?
2: O quella ha una grande importanza perché c'è Aless vara manchtel nai a ierta avant paca pezza ed es proprio il costume la sciocca es da mia nona da sent e il rest es in sede mes costume del coccian ci ha recema e così la nona della vin e hai ed è una combinazione nostra proprio da tutte le nonne la tascia è la mia nonna dalla vin e hai ed è proprio un grandissimo onore da poter trarre questo costume e hai torparte il cortegio.
1: Di me era una colliazione emozionale, io sono svezza giusto la gioventù, si prepara a da vos nus, con tutta un'altra musica na tradizionale, di per sé moderna, da dot, e proprio tutta una ence da discorrere, da discorrere con Tamara, ci des il comitè d'organizzazione, c'è la più grande sfida, la festa della raccolta, dopo e da spe anz, schema F, piglierò la ciascuna funzione tutta, torna qui.
3: Più o meno, sì. E da mi c'è un po' stanz, per esempio, c'è un mi c'è un po' la retta piazza o dovrà lì stessa forza, ma qua è piccolezza. Ma è schlo, in tutto funziona per me, mi c'è un sacco ce l'ha da fare e qua va per me, tip-top.
1: E ci vuoi già una bella domenica, una bella festa della raccolta. E da spera è anche Nino della scuola Val Müstair, ci ho oggi una funzione per preparare per questa festa. Ci vuoi che si fa, Nino?
4: Noi abbiamo fatto table con, per esempio, paun o painch. E hai, qua venivano fatti con quello che stanno a porter. Hai.
1: Stu weiss pur ter, oz una domenica, un di liber in sé. Però li stess festa della raccolta per te significa ci?
4: Hai il cortegi, hai, non es just liber, ma to c'hai es ter per liber la domenica là.
1: E schon ein c'è cool, Sieva?
4: Hai, vermein schon, hai.
1: E lasciere a te, Nino, c'è te la porta, stu sei qua già?
4: Nei, piglierà semplicemente una, quella c'è che la parà, piglierà semplicemente là.
1: Importante è che tu riesci durante il cortegi, una faccia contenta, perché c'è RTR mette il cortegi live per guardare l'ora in da mem o questa sera accesa. A partire dalle 11:10 con un clic su rtr.ch essa è la partita. A voi grazie Ficcium. Noi facciamo una fotografia che svezza il costume di bellezza. Florina, Tamara e Nino.
0: Allora, Gevus, è buon divertimento, mince che il cortegi è un er già pronto ed è così mio visur già pronto, rtr.ch per vedere il cortegi e mi legge ora da vedere il zottel.

0: E forse c'è weiss già bedo sera c'è il rumensch ci vengono discurriere per RTR russa e dort non è se d'una be rumensch ci vengono discurriere in Grigion, ma bei rum er rumensch de sur ils confins ora e de più de quist masdün de rumensch doque russa con Anna Caprez. Anna, ci è per te?
1: Mia co-moderatura Sofia Stufflesser auf ihr Platz sind in Char. Centa im Metz Musikants da l'otra Wart dal Confin, da la Wart d'Italia, sind in Orgel de Menwezi Kärntnerland, ed es la Gisela, al Walter, la Monika, il Kurt, e al Melder, surdumi, giusto te, il Mikrofon, Sofia, per fer intervista, con tias compatriots in Ladin, e lura guardens, schanus chapins in Clegens tuat.
2: Liam Plagei, aber ich glaube, ich schaue zu. Kann ich bei der Experienz per voi assunne, Klotla in Giardina?
3: Per noi è la prima esperienza per assunne Klotla in Giardina, a nostra Darbel, e ringrazio Darbel, di un Darbel Giolang, a Dic, che sa in Vieda, il comune da Valsmurstair, con la convolta Gabriella, Mattia Stufflesser, e so collaboratore. Stefan, il cor viri, il presidente Bruno Oswald, il dirigente Gervasio Rodigari e te, Sofia Stufflesser, che sono 2 kg. I mesmi fanno una tipica correzione, sono l'Adalbert.
2: Perché che ne vacunas monia, conturinas e io pude sai san pur spiegheda o laxais, c'è sorta musica che faceis.
3: E noi sono 2 copie che fanno musica. A noi si dice che la Valbadia non è che fanno musica, non sono neanche l'ambria di Abba, ma sono 2 copie che sono la Gisela e la femmina di Walter, e Walter è il cugno di Monica, e Monica è la sua di Gisela, e la mia compagna, quindi sono 2 copie che sono. E il contorino è che è nascito da 13 anni, 12 anni, ma neanche tanto, nasciamo più per caso, se avevo bello suonare a 2 e 24 suonare, e poi sono tutti a 2 e un dito poco fosse per andare in gruppo, e poi non sono tutti su.
2: De gra Adalbert e a tutta la gruppa che suonais per noi.
1: Grazie Fitch, di mena 2 perins, ci sono cose il char da la Valbadia, c'è da Enclet in Andret, e forse oda erano un piccolo tum da vostra musica. Potenza non so dire qualcosa. E allora, gesti mem un con una trombetta, una chitarra, un gium e 2 orgels da mem. E Sofia tegna gesti la trombetta e suona già, Sofia? No. Ok, per plagiare.

0: as vol de pü. Bumma luna, musica chanteda dal quartet della Val Badia, con sustegn da Sofia Stuflesser, ci inclege fitch ben adels, quest sia idiom, ma è dell'impression mea inclege luna de pü, e tu Natalia?
1: Ed è schon in mia fedia, Anna, ma è crai, fin questa saira, potessi l'ora ere ser dolmetschere sitter vus. Noi restiamo invece che l'andar via, grazie Fitch Anna. E allora, voglio usare plen direzione partenza del corteggio.

0: Gösta.
1: Musica svizzera di Andri, a nome Rückspiegel, in 7 minuti les undesch.
2: RTR Impuls.
1: Ed oggi tocco un impuls con un titel fig interessant. Il titel es «Un om originil». Also schon naturels omen zun originils. Va bien. L'impuls de dots veng de la Paula Casut Vincenz.
3: El veva pauc. Forsa vevel de pli ca quacins manigiava calagi. Si uresti era isaus, ad ils calzees vesen già da gic, giù de basins dina visita til gilgè. El era in omelzons, a pilsafons, che erano se giuvenils, as ella dina staus in omvegli. Pils auters era el in original, in om ca va a prau en igina schablona. Nur chi ha, san ins prender, metter, a trovar, leu nur chi fa de basins. El vigeva nur ta cas de prender, la fin finale moncavi, a qua gratterel. Ad ingi a seu vigeun veu, nur ca seu terden era, ca l'ancureva già d'Uriala, avon il nuel di original. An pau vilaus, a el plidentau ium che era gest vide molgere in vacca. Qua meu terden, che avon teu nuel. Se ti maneges che sa gil teu, lo mo prenel. Agli original dau per risposta, veult il dies, a molgeu si a vacca vinavon.
2: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: Jelles Indisch, jel son Alexi Baselgia, e quai dati de nov? Svizzeres e Svizzeres volen regles pli strengtjes per ames de fieu, mus in recerca. E ter in fieu sin in gron campadia lai de garda e numeruses persunas venides blessadas. In der grande Majorität der Schweizer sind die Schweizer wohl in der Lege, der wird les armes plus strenge. Tenor in der Recherche gewiesen 70% der Personen demandades, qui seien plus greif de comprar armes de fieu e qu'il possesse seien reglementar plus fit. Kun 80% ankim plus clair sustegn, sorvegn l'introduktion d'un test psychologico obligatorik per comprar e posseder armes de fieu. Le Recherche an 20 Minuten et a media la schaffar. Bunemann indisch milit Personen an ins Dumandala fin de September. En il Proximo Orient, ils Rebels Houthi del Jemen, din de weir attaccia ein important implant diali en l'Arabia Saudita. El seien le schei Raketes e Drones in in areal del Konzern Statal Saudit Aramco en la capitale Riyadh, communication ils Houthi. Is attaccia di ne vendetje per attaccia sauditas in la capitale jemenita Sanaa. L'Arabia Saudita n'ha bec confermat l'attaccia. Journalists e perditjes reporten dentant da flommes e fim spes sur l'areal d'Aramco. All'ai da garda in l'Italia e numeruses persunas vignides blessades, cura chi abrijasen in campadi. Tenor las in primas indicaziuns de las autoritats, en almain 24 persunas venides transportades en l'ospital. Pli rasant, pli greves blessuras. Il fieus in il campadi Bella Italia, en la vischnanca peschiera del Garda, e entant sot controlla. Davart la ragion de la disgrazia ne adatti il moment nagines informaziuns pli exactes. Ed anche in novitat al tennis, Victoria Golubic è stata senza chance in la terza ronda del turniere a Peking. La Svizzera ha perso con Linda Noskova della Cechia, in giugadra della Top 10, e neanche in ora con 2-6 ed 1-6. Sull'etma in l'enciata del secondo set a Golubic chi in piccina chance con contangere nel primo game 3 spalle da break in serie.
2: La meteo.
1: L'avant mezzdì dati Blair Soleil, l'ura comparen in cins nivels. Versaire so couvre il ciel en il grigion del nord pli ferm e singul suradis en pusaivels en ils colms. Les temperaturas maximales en oz, 30-18 grads en la Val Müstair e 23 grads en la region de Cuira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
0: RTR, il Konzert sin gewisch.
3: Präsentat auf florop.ch. Dulce Salitz Florals con las Pralines de Maestrani.
4: RTR live della festa raccolta a Valciave. Il corteggio può essere guardato live da noi online. Quel parto è allora in vers 7 minuti. Noi udiamo però il call radio in una delle sue impressioni e clirci qui da oggi per voi un concerto a Sünge Wüsch. Al microfono Natalia Diller.

0: Nec con Laura Nonceido. Se vese il cortegi della festa della raccolta facciavo allora giusto da dir liber e alla partenza, se non sbaglio, più o meno alla partenza, es Anna Caprezzo se è pronta.
1: E non so se ci rivedo fin proppi davanti, perché io vengo ad una di ciò che ci conosce adesso fino a cordialità, ti salutano, i quinten. Noi rendiamo naturalmente attenti sul live stream, cioè adesso allora rier durante il corteggio, perché per me allora guardare più tardi e svessa il corteggio ad un'altra perspectiva. E suot noi, che è un po' paradox, è il cult divin, ed è una pruma lieta di Gianida in Valmisteir, un cult divin e Comenic, suot nus, esura, appunto, las preparativas, las ultimas per quist cortegi. E sem riveda del tractor da Consti Oswald, un bucher, un cotchen, già da pino seia e Consti non es nana d'intorn. Vi lo el, ma Tiziana es chanteda sul tractor, cotter me, in un costume speziell. Cesque per un?
2: Da vela betu.
1: Ah, è venuta la mamma, quella declara precisissimo quel costume.
3: Ma no, io non sono venuta a declarare
1: costume. E voleva ben sapere c'è il costume c'è qui.
3: Ella ha un costume di domenica di Centung Region. E le figlie erano, le tre figlie, che vanno in questa qua e due sono là, così è una bellezza, esa.
1: Quanto lunch so per tre rente c'è un costume? Si clappa una certa routine?
3: Qua clappa non si ura, esa col tempo. Qui sono un po' più semplici, qui sono di domenica, sono un po'. Qua è già una scelta, 20 minuti, una mezz'ora, tutto è no, finci di piccione, tutto, esa. Finci senza proprio bain, questa è una scelta.
1: E la di scuola del costume di Nice, da quel bel coach.
3: Qui non è il costume di Nice, questo è il costume di festa della Valmister, quel ciao, no, esa. Qua è una differenza, esa. Ed è la sblera di noi nel costume di Nice, e faccio ogni situazione clastra. Era il mese, non ho un costume che adesso non ha un tutto sveglio.
1: Wow, e c'è valore a quel?
3: Questo è impagabile, no, qua non posso, con raps, o dico francs, qua non si può pagare, no. E qua resta in famiglia, esa, qua valore in avanti, esa.
1: Non è un tutto sveglio, e guarda, c'è una ora, o so, c'è da fare certa roba?
3: Io sto in dire, il resta a Erlunch in Schiaffa, scocci des, l'urna e l'urna del tenì, avanti 15 anni, se ne ha dato un clastro, e la sor Clara, mo, quale sono morta, tal fa 3 anni da ciao, ce le si sce bel scocci le sozze, asa proprio, e la tenì blera lavoro da fare, da ciao ci, però o so tenì, da ciao spox in Schiandons.
1: Con che sentimento porta c'è un costume durante una festa della raccolta?
3: Ma con una grande baia, con vezzla io, no. Non gli usai in tutta la sera, non c'è un baio da porta. E scordi, tutti dicono, oh, c'è bella, c'è tu, e qua poi giri in torno, non c'è nulla, ma se non vai niente, il costume c'è nulla, c'è bella.
1: Stides perfettamente, e non è niente domandò il nome.
3: Preciso, Patrizia Caracci.
1: Grazie, Fitch. Vedi, noi facciamo una fotografia da donna Patrizia per Musera, era appunto questo costume da domenica della Valmisteir. E dalle dame, boom, successo, noi facciamo rier live stream per guardare questa sera allora vostra svessa o dall'altra perspectiva. E boom, divertimento. Grazie, Fitch.
0: Anna, e sono un po' ingigliosa, cioè tu vedi che tutte queste bellezze, duones e con costumi e tutto, ma è son erco pronta. Il live stream, qual ves o salore in se giusto da cominciare, il corteggi ves o salore da dire liber, e per tutto questo ci vogliono appunto erzare bellissimi costumi rtr.ch e noi continuiamo a con il nostro concerto in Giavus di Mena, se qualcuno ha tempo voglia di telefonare e salutare qualcuno con un Giavus di musica di un telefono 0800 20 25 30, e tu scegli è tutto questo ci sono a con Avalciava, voi potete sgogliare e non spero vi scelto per me e mio busin salutare qualcuno e loro ti dà un touch musica. Baby.

0: Hecht con Keia, il prim telefon dei Survenir per Konzert in Javusch e al telefon es Claudia Berendun. Bundi, Claudia.
1: Ma bundi, ciao ciao a tutti sembel. E voles saludir a Piero, il pizzaiolo, ci lavora da più scovanciante con Savonin e ella dice che c'è 23 se Javusch per el la canzone Marina, Marina. E hey, per fare un piacere a Piero e naturalmente era mamma vera merce in la cappella, mamma tagliare il radromens e tutti gli altri che tagliano il radromens e impostano tutti i miei cessi e ora ci conoscono a me.
0: Oggi c'è pure un stravetter saluto, è giusto che ho diretto a mangiare in Valmüstair.
1: Preciso, perché conosco relativamente certo la Valmüstair.
0: Allora, saluta a Zera Quels.
1: Non ho mai nomi di Gota, semplicemente tutti gli anni ci conoscono a me.
0: Sorvengen saluti e dal Piero sorveng anche sia cinzunge vige da Rocco Granata con Marina.
1: Preciso, preciso. Grazie, Fitch, Natale e a tutti una bella, bella domenica.
0: Gli stessi mangi, grazie, Fitch.

0: Ed in den Spetains in Cedina c'è il corteggi della festa della raccolta in Valmüsteir Cumainza. Ma già c'è un svil per concerti in Giavis o Anna che ha preso la erce tocca in Cinevese in Giavis de musica, Anna?
1: Preciso, Andris Fehl, el c'entra sun sia rapid, vert, proprio c'era di più, non sai da dire, di tia lei, di quintera me da più da quist.
2: Ma è una macchina veglia, ci dare fitch player in regione alpina, attiva, per far confine tote. Hai, la duda spesa, qua basta da quel tempo.
1: E dotz, cura spiglia quella orda garage, orda stalla?
2: Boh, es blers dovren la maschina per far con legna, per far per ir a rumir naif, per corteggi scozze la raccolta qua. Hai.
1: Tu es er la partida alla festa della raccolta, pront pel corteggi con un char, con una charge custaivla.
2: Hai. Boh, si son es mia sor, mes cus e mes doi cus drins.
1: In stias da bellezza, dirndels, costumins, già guardare le fotografie su RTR. Andris, vos vais er enche un gewisch musical?
3: Auf die Ewigkeit.
2: Auf die Ewigkeit,
1: Da rusch buba. Saluder, supponi, al salut, Gero. A tu, a tu, a chi?
2: Ai, a tuz. Questi teiklen pro.
1: Nos gewisch enche una bella festa da raccolta. Grazie, fici, Andris, buon viedi. Ed è crai al... Kult divin es a fin is tratta da pochs minuts cel corteggi comenza.
0: Dimena, es rende que usa de dir plemet un clic sin rtr.ch per guardir lura il corteggi sil livestream menus de lines il gewischte musica ruspüble auf d'Ewigkeit.

Salut, ci vengono direct a mangiare da Valciava, del Andris, ci partecipesce al corteggi e quel è usa giusta e a libera sul live stream Zeiss, vos usa il prims porterez. Proprio bel questo corteggi. Nos continuiamo però col prossimo saluto della domenica, ci vengono Daniel Alig, den diast, buon dì!

0: La Società di Musica Andiast Froi Musicanten Weinse Podiette Lehr Singevüste Daniel Alig d'Andiast. Es sind kavi lugardet questa Livestream, es sind tot fasziniert, dass es un giusto passiert, les Cevras sper la Kamera via. Ed in frattemp es nossa co-moderatura. La Sofia Stufleser erit in cerca de partenaris d'intervista ed es usseter un co-member dels Cornists Turettes, Sofia.
1: Ies angel plagiai de pudei rujne cum Roman Conradin, c'importanza apata tradizion, pudei sa contempo de vostra tradizion.
2: Ma as cornes de chiatra sun quasi una tradizion de la chiatra, o? Varmaic dere quai che curci siete en alc, scegni sona in veder hirstot, o der gamstot, o der retot, qua da impertox per de quala.
1: I da ci materiali pa fat i corni co i pa fat il corn da ciaccia.
2: Ma corn da quai in terra veglia tradizion. Lo sa scoccia qua era ni fat no pa de si aus dir ma quai in terra una veglia tradizion.
1: Bel, c'è sentiment, c'è emozion ai sa tlo pra casta de fileda.
2: Ma hai no va in per noi es qua in una certa pusaunza e se cominciamo un po' da sonno era un po' in altri tox noi era stato da una società in po' in
1: potessi se non lasci audi un valgun di vostro pitch
0: o certo un
3: Position dudes sum at corns de chacha val mistair turettes e do sa gogisto do una fora per seguir al undes wenn sin pote chaminer pus welt ma arriven ed es importrete de bellezza Natalia
0: Dimene, curi vus zieve las positions per cefzaisler er las più belles robes de quis cortegi e continuais naturemans co a guardare

tier el livestream usa per mein giusta un bellezza tractor ci tira sieve un char cun su fein e ma ci ci sarò in ce tot ci ci tot ci tirs is rende in mince cas da guardir nos livestream rtr.ch del corteggi della festa de raccolta e di schlie er in event possibile de telefonir e saludir a vos pucies usa durend il concert in gevisch.

0: Oz Konzert Sündgewüsche, speziell live de Valchava. Quei nu vol parodirce nus nu veins temp per saluts tu normals al telefon. De quals veins natürlich er Oz Plenizo e prida que esos la Annette Cadonau de Schlerigna al telefon. Bun di!
1: Di, bun di! Hai, e vei gratulà, also, già visai una bella domenica e tutto il buon, tutto questo cagnoso, appunto da Maloia fin Martina e dalla Valmistasna, e bella erse cagnoso. E, hai, con il buon Dalin.
0: E tu, Nanette, è la più buona era incegnita a guardare la festa della raccolta?
1: Questo è nido, bella già come son.
0: E tu, qui stanno semplicemente altri programmi, Gia.
1: E sono sveglio con la crappa.
0: Ma bene, ella può tutt'una in gelmine telefonare-nos e tadlere al radio cinese alla festa e guardare al live stream. C'è la tutt'una era un po' della partita?
1: Sì, sì.
0: Superissimo. Donanette, c'è vici una bella domenica della, grazie per il telefono e noi stiamo sentiremo il figlio che c'è vici la musica il rebomb da Lin. Grazie vici da Dia.
1: Addio. Thank you.

0: La chapella ingerina col rebomb da Lin, già vi giudet Anetta Cadonau da Schlerigna e Covings Celosco ci fus Cialan de Mars. Per Cialan de Mars vains però anche da spetir un moment. Nus non vains però da spetir sul prossimo salut. Martin Morgenthaler es al telefono, allegra.
1: Biandini, buonasera. Io leggo, vediamo, e dono Tobian, mes dus biadis, che come si mi sess. Mio figlio che va uno pescoz, gli visa tot bien, a to qualche che non sono mai.
0: E qui per esempio con una grandiosa canzone.
1: De.
0: La Tina Turner con The Bass.
1: Tina Turner, la Tina Turner.
0: Buonissimo. Te l'hai fatto con gente, Martin, grazie per il telefono e bella domenica in qualche scuola famiglia.
1: Grazie, ciao.
0: Adio.

0: Un classiker de la Tina Turner, The Best, Giovijo de Martin Morgenthaler. E il prossim salut ven de Lyon, del Angelo de Mont. Bon di.
1: Vale, ge bain. Al retteo, adiau nige, vessun segiu bugien, dausi in angrazza nige, ni Giovijau simplement, quella biala domenica nige, a quei masca, io, nige, Isidore Bundi, Shiba in scuola donna, la Paola, Nigel, semplicemente in pira famiglia, e se noi vi vogliamo ringraziare, Nigel, per quelle buone spese, Nigel, che vengono magari per voi, ni date ancora, Nigel, per quelle se noi semplicemente di tutto ciò, ad ringraziare semplicemente Nigel, che si stette in da cao sounds ni ge anus potecchia in vide dels u pia in da tot cor ni ge anus vain in qual garante men ni ge anus in tupain ni ge sin vi a pa qua ingrazia in usa dels di remain da tot cor ni ge and da tot da musica vessin giu bugien giu jau ni ge sconus vain giu un puricchio la musica alla pras ben operlan alla salidata.
0: Beh, preciso c'è esco, Angelo, grazie per il telefono e bella domenica.
1: Se mi onto mai, grazie, addio.
0: Addio.
1: Grazie a te.

0: Angelo de Monte da Lyon es vava giavijo la canzun solidada della Braspen Berner Oberland in sembel con l'ensemble de canto. E dosse is adercio tem, ce nus guadagni note in uccia Anna is in sembel con nostra Sofia e creio un po' in mezzo al corteggi em già vis vair abgeri o dia fici abgeri, do crep geras impressions già da raquintir.
1: Ah, es klappt al batta cor a guardera schei tot questas formaziums, also giusta passedas las tübes, so schei markantes, ornedes, con una bindera da differenz centums, berna, vat, grisum, devis. E tot ci abu malina, tot ci saluda, fa ciao. Nos vens also vis già una pruma, Sofia Stufflesser, ci ha fatta te al più ferme impression, fignosa.
2: Per me il nagrang la grazia a udai propri tanda gent, giovani, propri piccoli mutons, in ce gent de temp, duc de briada pra una na festa, con una gran passion per la rugneda, per la cultura, che se me fes propri una gran impression, e udu de biei guanch tradizionei fac con gran cura na bella ricchezza, e anche scialdi bel audì il son di corni da ciaccia, la ciampana, la rugneda, che è proprio una grande grazia per me. Io rate che lo vedo che sono tutti una grande famiglia. Romanci, ladins, la Dolomites, tutti da Briada, che è proprio una festa autentica, la gente romancia.
1: Ci ha fatto il più fermo impressione, ci ha plagiato il più bene, ci era il più bel finiosa.
2: A me mi ha più bello dei propri guanti tradizionali dell'Engiadina che noi abbiamo meglio du, la filigrana anche che io le pro, che io c'è da noi, la via Tampez, Cortina Tampez, la lunga una tradizione la filigrana, ma anche proprio che il guanti tradizionali che noi abbiamo con materiali tipici che fa lo, no? E che mi ha proprio scialdi bello. E udai anche tante piccole mutons, tante giovani che fai spia, che lo dico la tradizione è viva, che la rugneda, la cultura va andata in ante. E già che i giovani mutons si il dauni, che porterà in ante la nostra rugneda, la nostra cultura, la nostra identità.
1: Preciso, als giovani, als più piccoli, su merda la partita, fin più velsi, als giovani ci partecipation con una superbia, con un plagiare, vide questa tradizione garantisce er per le prossime generazioni ce que gerò in avanza. Non si sclapens con Pompelgilinia, non si esce soda già als scelleders da la Val Müstair, oriunda mensch una formazione ci dera nida messa in sembels cu club da fan per Dario Colonia al pass lungi. Ed also manche d'una in Aktion der Occurrences, una Chaplinia, un Chapein Kotchen, una Chamisa Blova con Alve Terns ed una Superbja. Se c'è una domanda d'una Natalia, è quella svolta Blova svida la Schnuglia. Che provi Lorenzo da Chatterora, che ci arriva da Devitero, curere elas?
0: Also, qui è un po' proprio Erde Buonder Anna, perché c'è in Svezia questi Celeders, also proprio Ergista sul Livestream, in Svezia quen Superbis ci sono, ma in Svezia appunto Ergia, questi Plumpes schmacciano eben schon un po' sulla Schnuglia. Also, se tu chatte Giora, qui, Anna, qui adesso sono proprio Erinci de Buonder. In quel caso, grazie.
1: Sarei già mia letta, ciao.
0: Buonissimo. Allora, provate a chattare ora qui fino al più tardi questa sera alle 6.

0: As des con PK Fusserleis RTR in Dumenge, i des in Dumenge tutto fatto speziale, i des la Dumenge della Festa della Raccolta a Valciava. Nus essens live co della partita, nus essens vidl emetter un livestream per tu quals ci vil in notte guardir scuccia uscin cortigi guardora. In 5 minuti le dudes, le flurs vanno naturalmente a otte regalir e quelle svem l'ora alla Annette Cadonau de Schlerigna e je vis bger plagiar con le flurs.
1: Il concert Sinjavish,
2: presentato a florop.ch. Dolce salits florals con le pralines de Maestrani.
0: E da più impressioni, zieve le novità.

0: Las novitats der RTR.
1: Svizzeras e svizzeras vuolan reglas pri strentgas d'armas da fieu i va per la cumpra ed il possess. Il cancellier tudestg Friedrich Merz ha intima il president rus Vladimir Putin de terminar las attaccias oza e la faccia Kiev fine visita de surpresa. Il sant mesis forman singuls nivels de cumulus ed en las montagnes ston esquintar la saira con uradis locals. Como las motrais dels temas, choppin au per vus oz las dodisch. Miu nome è Olivia Christen, buonasera e abicius essas dalla partida. In una grande maggiorità delle svizzere e delle svizzere vogliono la legge davanti alle armi più strenche. Tenore una ricerca di avviso 70% delle persone domandate che sia più greve da comprare armi da fieu e che il possesso sia regolamentato più fitto. Con 80% anche in più chiaro sostegno sorvegna l'introduzione di un test psicologico obbligatorio per comprare e possedere armi da fieu. La ricerca an 20 minuti età media la Scharfar, per un in 10.000 persone hanno ins domanda la fin de settembre. En il centun zug en las votantas ed il votants clamats all'urna per eleger la regenza ed il parlament. La regenza, che se compone da 7 persunas, totes de partides burgaises, se mette a disposizion per ina reelección. En il parlament de zug an la partida il center, la PLD e la PPS finossa, mince mai quasi medem bler sitz. La forza sinistra, la pli ferma, ne bec la PS ma bain ils verts ed ils alternativs. Els volen conquistar con Andreas Lustenberger il sitz in la regenza che els han persi il 2012. Era de nov candidation Joël Gauthier della Partida Vert Liberala e Jessica Gauch della PS. Ed ossa l'exterior. Suenter l'arrivada del cancellier tudestg Friedrich Merz a Kiev in l'Ucraina, ein attaccio ordlaria russa che giunà in allarm da drona in la capitale ucranaisa. Il president della città Vitali Klitschko annunzia sur Telegram che la drona è attaccia la pont del nord, kinsaia già attaccia la sonda. Il cancellier tudestg Friedrich Merz fa una visita de surprise a Kiev e una visita de solidarietà. Sera tranter autor appella al president russ Vladimir Putin da terminar la guerra contro l'Ucraina, el sa impront per discurs per opir cura che las armas tagian, a accentua Merz. L'elezione del Parlamento in la Lettonia porta in una clara vittoria all'Alleanza Lista Unida del primo ministro partente Andris Kulbergs, che è pro-europeica. Sin base da quasi 100% della svuscia, annuncia la Commissione elettorale che la gruppazione del centro e della destra di Kulbergs ha fatto da più 35% della svuscia, che corrisponde a 42 del 100 sitz. Qua risultato è 3 giade più out comparaglià con la da vosa elección. Punkt centrals del combat electoral en il paese vigin de la Russia e del Belarus en stats la sedirezza e la defensión. En la Bosnia-Herzegovina en radont 3,4 milions persunas clamadas all'urna per eleger in nov parlament ed il presidi de 3 persunas. Ils locals electorals en avertsen fin questa saira las 7. Observadras ed observadras de lección a quinten bec cun midadas dalas relazions de pusanza. La politica en la Bosnia-Herzegovina è marcada da partides nacionales dalas gruppas dalla populazion muslim bosniacas serbas ortodoxas e croat catholicas. La direzione della Repubblica Partecipante Serba ha in mira una separazione, per cui valen as elezions era sco test per la stabilità politica del paese. Durant taril sport, tennis, Victoria Golubic è stata senza chance in la terza ronda del turniere a Peking. La Svizzera ha perso la partita contro la ceca Linda Noskova in una giugata dalla top 10 e neanche in ura con 2-6 sedina 6. Sull'etma in lanciata del secondo set da Golubic di una piccola chance con contangere nel primo game 3 balas da break in serie.
2: La meteo.
1: Il suenter mes disse formen singuls nivels de cumulus en il nord en ils nivels contersair in zig pli spes ed en las montognes poi dar uradis locals. La novemna comenza mo per part sulle liv, sortot en il grigion del nord ed il grigion central e si da quintar con uradis locals pli tard l'ura era en il sitel centun. I resta mi aivel con 25 grazie a coira e 15 grazie en lenge di nota.
2: Vias e traffic.
1: Per transportare l'auto tras il tunnel del Ferrain è si da quintar con un tempo de specie di una mesura a Selfranga.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Mes radio, mia lingua.
5: RTR Live de Valciava e il corteggi va verso la fin la liet comincia a dir direzionsstanz de manger e di mezza eint in il is nostra redattura Anna Caprez de della udinza lura giusta in fracuort ceci capita lura usa in ciascun prossimo a questa festa. Mio nome Natalia Diller Becevo stais in nostra compagnia.

0: In frattempo il cortegi crei a fin schurmes de persones che minen MPK a spera vi a nos bussin. E lo sum d'occhi de buon der schetter Anna es insomma in ciocolcino, se tuots un già scaposa gentir.
1: Na tuots no sum in ciocolcino, da er dos esch cuna reunium de famiglia dell'impression constellation se nos vezza forza mince di il famiglia Federspiel, Nadia in Val Müstair alla festa della raccolta. Che significa que per te?
2: Ma un po' in tradizione, tornare in vostra la patria, sì.
1: Un c'è sentimento di rosa accesa verso la bassa Craine, sì?
2: Sto una sarna, opvalda, sì. Allegrante perciò sul prossimo anno. Tornare e fare famiglia e lieta non svezzo se vuoi me.
1: Carmen Federspiel, Sor, era dalla partita già un po' colliezium con tradizium, siant com membra del Jodelkörli Oberengadin. Questo che guardare als otters, in virgolettes.
3: Ma das era d'un agust, c'è vez tradizium, e con questa hai nu senti nos cor, wenn ser d'un entel kostüm, enge di nais. È tradizium, es schon col ciosa bella, ed ist mantenere mincia cas.
1: Festa della raccolta, fixi l'agenda, minciant. Intervusso coesque.
3: Sì, se non sto giusto a colciosa in conflitto con un altro termine, esque in stuvaerda, mir e zaira da ciò la liet, già, è in scontra proprio per una notte l'anno co.
1: Era il bap e dvin Federspiel Ries in la Val Müstair, se c'è questa roi in scugnira accesa.
4: Ma questo è solo un po' scugnira accesa, hai? Ma io sono ermicetà qui e la festa della raccolta è al speciale. La Svezia per blare gli out ci sta utro e quella Svezia va a mangiare la festa della raccolta. E allora qui è una massa gli out, è interessante. I sporgen per blare, i char sono decorati con amore e fa bello. Claro. Es vuol proprio ernir mincion, no? Per vaire.
1: Ti ho fatto il più impressione, ti ho piaciuto il più bene.
4: Al più bene, non vuol dire che c'è il più bello.
1: O quel c'è il più fermo ancora, quel io.
4: Sco om de costumes della società de costumes grigiona, mai va in cor la società de costumes della Val Müstair, ok? Els fan fitch blair e son presents con fitch blair agli auto. E qua fa una impressione mai, hai? Tip top, ossia.
1: Grazie fitch a tutta la famiglia Federspiel, nos fans Sinclege, era una fotografia dal Gordanza per voi e per nos pubblico loro con un clic su rtr.ch.
4: Che bello.
1: Il corteggi e vostra fotografia. Buon divertimento.
0: Reunion di Vena Erco alla festa della raccolta a Valciava. Gers impressions dopo questa già da nos online in casa vos. Nu weiss appunto qui stan pudie esser tiers orde ce motivs ad una is rende da guardir spera vi ternus online rtr.ch.

0: sieva un punct culminant. Es ens il prossim punct culminant. Eter Anna e Sofia sun usa un perdunas cis preparen sun un prossim punct culminant della festa de raccolta.
1: Las damas hem chatto una plazzina al solaglio, pole position Jesse, giusto all'ur della via, e noi ci passò al corteggi, finalmente una plazza creare per chanter giù. Donna Maria Luisa, c'è impressione, ho fatto al corteggi qui stan?
2: A me pare bellissimo, mincion, il da qui sti, il aspetta erci al vegno e... Det è una bellezza.
1: Vos esses prontes per ir ad un concert? Alles dudege mezz graiola dit. Cesco è per un concert?
2: Quei è un concert, ci fanno un casa iaura, quei della quattro dame delle Dolomites, ci chiamano il ladin.
1: E questo è c'è con la comunicazione rumensch ladin iaur?
2: Ma io sto a dire... Mi c'è tanto in plezzo, in clei, ma non gli ha bler, no.
1: Pensa giusto alla prova sull'exempel. Sofia può fare una domanda in ladin. Nos venzens di scuria del concerto da quattro damas ladinas ci chanteron. Savesse fare una domanda ad una Maria Luisa in ladin, ci c'è la spetta del concerto.
3: C'è te aspetta sa dal concerto la gruppa de quattro de Gardaina?
2: Io mi aspetto fitch bler perché c'è la tanciantà sopra il divin ed era una bellezza.
1: Neisina Vital è pronta per il concerto. La festa della raccolta è un punto coccio nell'agenda?
4: Sì, proprio. Fin già dopo ci esiste la festa della raccolta. Un anno era il tema generazioni e allora era mia mamma mo. E mia figlia, e Deo, e mezza biadis, ed era stata una bellezza. E sminciando c'è un evenimento.
1: Grazie, vice vostra dos, e lasciare al concerto, giodè. Tu dici mezzo in c'è tempo di dire a Tadler, musica da Rocco e Oz, tu ti dici è sulla pro, da festa giocò alla Strais, con una canzone da sorpresa, ed è già udia una melodia, cioè è conosci Sofia, ma ci vava tutto in altro text. Vos conosci c'era la lingua della mamma, la melodia?
3: Sì, sembra che noi conosciamo che la cantia, già che noi siamo un po' una saurante, la medema melodia, per noi in ladin. La lingaz la uma cara e calienosh in ladin cu la melodia potra trumancia.
1: Nu sens chara lingua da la mamma tu sonor rumansch ladin, e vus?
3: Nu song il test per badiot, cara lingaz la uma, i pon plu in ant ne segna coquil vain.
1: Sentis tu vesses chantere, allora sa vesses il test. Nu sa exercitens, Natalia, e a odel sceleders nosa letzce vegnozza cumplida e vegna chatterora qui della sbotta svi della schnuaglia.
0: Allora, nacce mancintes el sceleders votu in cerce delles rispostes ca es allora les dudes e mezz temper les gratulazions tradizionales de RTR.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
2: Ed ora è il tempo per le gratulazioni da RTR. Mio nome è Natalia Diller, Belgio Vusteiser, oggi in novembre in nostra compagnia. Qui ad oggi, per gratulazioni iscritte, noi siamo però in piazza per un per telefoni. E allora vengo in avanti a dire impressioni della festa della raccolta. E ora possiamo anche gratulare alla Ladina Victoria Cabernet de Lyon. Ella festeggia il 15° anniversario, per ella è scritto.

0: If the world was ending, you come over right.
1: JP6 e Julia Michaels, If the World Was Ending, un salut musical per la Dina Victoria Cabernard-Taglion e la festaggia sia 15 anniversari. Ed entro continuando con la prossima gratulazione, o crei Anna Caprez USA. La risposta sono una delle domande che noi siamo fatte oggi per tutti i celeders. Anna, botte sul schnuol, sì o no?
2: Haha, punto. Nusses, Sofia Stufleser, idea, mia comodatura Ladina, wenn so sevis drei Formations, kun schelles plumper bellezza, ornedes, eem per parte su legen nom, o allora al nom della gruppa, questum prunedes, was a co in parada, ad odo una fotografia in gruppa, kun tuat in sembele. Nusses, do Sofia, c'è ans ad odo buander, c'è volens nusses savair?
3: C'è ule sangs naus savai da caspa? E noi sul sangue savai, c'è questa champagne, fesmel, sun i snodli.
2: Preciso, c'è questo bottas, con ciaminer il ritmo, con queste plum-pum. Se per me sono Hans Conradin, della gruppa di Zampuens Valmüsteir, se avesse declarare o scoprire questo segreto. E proprio c'è.
4: Ma un segreto, non è veramente. Scusi, se ciamina, se... Zabatti contro la plumpa e loro va qua automaticamente, veramente. Ma non va in niente di questo, ci danno loro con forza, e loro sai naturalmente l'aula si va in trill, so.
2: E giova qua era una rola che ci sono ent per bischmente, per stias?
4: No, qua veramente, qua non è un in giù una rola. D'inverno va in ent, che c'è ent per le scorse da Paslung, va in ent a ciaccia da schis, e ossa va in ent al jeans.
2: Hans Conradinus, wenn Sie wissen, Formations der Bellezza, proprio il Takt, quant exercizi volque?
4: Appunto, noi, nostra gruppa della Valmüsteri, hanno rabbi insieme agli altri per fare esercizi. Ma questo è l'ingegnato, questo fa un esercizi, a Steleder, la Marnia, questo fa un esercizi, e questo fa un er differenti Takt, noi abbiamo veramente ad una bella stessa Takt. Noi facciamo Formations, facciamo, non mi dai in direzione o ricetta, qua fai insomma, ma per fare un altro ritmo o ricetta, qua non è blindi, prima non vogliono fare allenamento.
2: Nausce diligenza con quelli della ingegnota, Hans.
4: Appunto, qua è il problema, ma no, d'inverno là è sull'ur della pista, là non ho nessuna rolla, o scoccia un'uscita là, basta ci di fa che nera, ma appunto la festa di raccolta era l'ultimo anno di una. Ci vessano niente altro, pa ci si fa un pa differenti stunze. Oh.
2: La concorrenza è di meno grande e animesce er venire ed essere parte di questa festa della raccolta, oh?
4: Sì, appunto, noi sono in Natarone ce ne va in cionzi insieme. Cominciava io con Dario Colonia e con ce la raffiudava e ne dico, non potessimo veramente ir le stesse, mo, a fare ne va. E loro alla festa raccolta hanno una domanda e non iniziano e noi vanno alla scienza. Qua pare c'è qua tu che sono pro.
2: E che significa qua per te, Hans Conradin, personalmente?
4: Ma qua mi piaceva, sono da Pop, che c'era l'Enda Marz, avere una grande pluma, una grande stella e dire stella intorno al comune, e la sera, non valciava, aveva quella tradizione, che non sono in emna avanti a l'Enda Marz, ad una la sera. E c'è per una mezz'oretta tra comune.
2: C'è questo c'è un momento di superbia. Grazie, Fitch, Hans Conradin. Ora vai a meritò la birra con questa temperatura cioda e il paese delle splumpas e il corteggi Fitch, Fitch, Ciot.
4: Qua veniamo, al sonno sa un garantico da gna qua. Ma era questo dell'ingiadinata, questo era più molto con noi.
2: Un viva su tutti gli sceleders dell'ingiadina e la Valmüsteir.
1: In quel caso, Weinze USA erschleria quel segreto delle bottes e da di mena l'una l'altra flaccia bluff si svò contro la plumpa con memabgera forza. E Rosa, continuiamo nos da ciò con nostre gratulazioni. La prossima gratulazione è per Samuel Duff de Zarkunz, el festaggia sia Weinzevel anniversari. Car Samuel, da tot cor gratulainus tots a ti sintu vegnavel onde nascentia. Per futur, ge vijain tot mo il bi e bien e sortot in a buona sanedat. Stai sco ti eis in super tip. s'allegrain de fa oz in viva cun tai. Car salits de tes genitors e la sora Laura, tats e tattas, madrecce e padrin, aux e dondas, cun famiglia. Musicalmente, gratulanza con Lost Frequencies e Reality.

Pel vain geva l'anniversari de Samuel Duff de Zarkunz, quisca der Lost Frequencies con Reality. E il terrentevel po il Rino Caduff de Schluein ad festeggiar, per el occhido questa gratulazione. Car Rino, sentiu 30 anniversari, gratulainos a ti de cor e gevigiain a ti tot mo il miglior. Vine von bia plager con tes hobbies, ira caccia, ir cultöv e da viaggia. Era las allegras seras con las plogas veglias aschen bo munca. Oz sintai in viva lein fa e da buona compagnia tio natalezi festiva. Quels gevis vengen da las plogas veglias. E nus gratulains con un classiker de Bon Jovi, o nom It's My Life.

Funcziona per mince e tet, bon jovi, it's my life. Oz un regal de musica ci va a schluainter Rino Caduff per trentivel anniversari. E rossa, dopo le gratulazioni ci vem a Martina per Gianna Caviezel ci festaggia sia 60 anniversari. Per ella è stata scritta questa gratulazione. Ciara donna, mamma, nonna e sora. Per te 60 anniversari et gratulaina de tot cor et giovijain blera sandà e fortuna. Grazie per to quai che tu fas per noi tutti. Sai a quai con far la meldra conserva o els melders pizzoccals, con essere la meldra pittura o scendra, con essere la meldra nonna ci spoggia vigere e simplemente con essere aduna qui per noi. Per tes prossims 60 ans, et giovijaina in avant bler plagiar videl chant e la musica e videl esser creativa col pinel. Non sperain che tu possas giodair a mo blers bels moments in la natura e presentar bleres insmanciables aventures con tes abiadis. No advain fitch gugent e tramitain una classe branclada. Ed una branclada musichella, docque da Mia Mia con Steilines.

Mia, mia, quelles steilines. Un regal d'anniversari per Gianna Caviezel de Martina. Ci festeggia sia sentevel anniversari. Ed ella sorveng anche un regal. Nempe nostra cupina, quella pudens nos ertrametter ed ella con ils melders saluts de Aite Dietrich. E allora ho concedo una gratulazione ci va a Rueunter Adelina Casu, tele festeggia il 75 anniversari. Per ella, dopo il quiz splitsco. Cara Nina, noi gratulain a ti da cor, sentiu si tante ciù navel anniversari. Selegrain oz da fa in tec fiasta ed in vive sintai. Cara Nina, ed ora von tut giavijain a ti per tiu niev on de vette, cletch, ventire e buona sanedat in tiu mincedì, bia bialz moments che daten forza ed energia. Tut bien, cun salitz, tia famiglia. Cun östi dritten e heimat, pudeins gratulere alla Adelina Casut pel 75 Jivel.

Öst die dritten Heimat Musiker schuffate per la Feste der Raccolta col Valciava, ma nus weins geschottet lo apposta per Adelina Casut der Rueun, ci festaggia si a 75 anniversari. In 2 minuti es luna, e scho vos volais erinche gratulere col cün regal e fer un plagiar con regaler un salut de musica, allora podais vos usa telefonere al 0800 20 25 30, o scegliu er possibile de gratulere via WhatsApp al 079 200 70 07.

0: campagne a Uschlacke Bonn.
1: Sometimes the greatest way to say something is to say nothing.
2: RTR, la sua gratulazione in questa botte luna e cinque e dal telefono è la Heidi Marca. Allegra mangiona Heidi.
3: Quindi, ciao Heidi, io le voglio gratulare a mia sora Ida, in più 64 anniversari, e di visare della tutto bien, ma ora vanno tutti a prese con se sopi, si vien da, sul culo da valt, e la posso fare, qua è un dì, ci sono bisogno, che viene presto pensionata. E lui ha ringraziato tutti della per tutto quello che l'ha fatto per me. Cara sora, invidi di fiasta a te, tocca più tardi. Ciao Ida.
2: E noi gratulamos con musica dels Rolling Stones Start Me Up. Grazie per il telefono ed anche una bella domenica.
3: Grazie, un milione di
2: dia. Adia.

0: Er veng fata a festa a Lumbreinter Ida Schier per 64 Evel. Nus veins portò la musica ils Rolling Stones con Start Me Up. E festa veng a zerfa da Valciava, la festa da raccolta. Il corteggi quellis a fin, ma quello vuol dirce la festa is era fin. A veng in event fat festa in Turlef Schinenche ed Anna Caprezis e nus è precis in ua, ma erin in lö videl festa gier un po', Anna.
1: Nein, nein, wir sind Shopping. Shopping. Perché c'è quando passa 50 occasions per dire ora raps per informare o per nutrire. Noi siamo sulla via principale in plida con magari c'era lì e tra i nostri che ad es mezzodì stiamo in colonna in la parte sud per ir a mangiare e noi siamo in vicinanza del slös in occipinudritura. Guardare in su las fufna la liet da ed es una bellezza ma des sull'aglio allora stegna erora e non se duas venzo se fat un gir e guardò ci c'è quei dotto da comprer da guarder Sofia c'è stu vis
2: io du propri troppa de bona roba da maia roba biologica verdura c'è juel li propri prodotti anche tipics da sicuro c'è saldi buoni guant per pitli ranch guant tradizionale taschet li propri rati per union welche pro
1: c'è in plastuenti a tasche da commissions da fer shopping c'è compraros fino se la nem pence veda
2: no da sicuro tali peazzeke io girei dal do a charchevel chajuel po vestre me compri in chajuel tipic o anche vel una buanda vel soft se va anche dritt bon
1: e vets uns essens pü in sulla li stessa via er rede pü gugent roba salada scuccia jöl o in salsitz però ed è vis tuartas da bezza ed es roba fatta a mem ed es una pruma pot regionel scuccia Sofia o dit aven vendia mail aven vendia ardöffels ed o tipica roba della Valmistai scuolas scheibles, quellas papas duces, ad opera roba per la sandezza, quei cremigne, olis, simplemente pel ben ster e una fermativa vela la pegna. Un lei ha fatto specialmente impression, nempe una donna, ci taglia ora d'un kudes Formaziums nus. La piglia kudes svels, pleia e taglia interas scritturas portrets in la vurda duas maladit e lavur a mem a Cesa fa per esempio la Jessica Gross ella es co con un bench in con sia famiglia ed avet una pruma Magellins da Vinars tazzas als Magellins con sui tipiques bestes quent aso wieder du sche un sortiment
3: ma che va in peranz also Ed è cominciato in sé il 2015 con questa roba e allora si comincia a pitch con t-shirts e queste robe, si va in avanti con le tazze e l'anno passato da 15 anni comprò un laser.
1: Ich meine, con laser wenn squiccio su logos, figures, noms, tot quel che svol. Nos wenn sa mitet da festa della raccolta is già passata al mezzdì, cosumal sa fer sies.
3: Ma fino a sentire relativ bene, Also è una gera lieta, che è una flotta, che è un scultore Cesar, che è un po', perché des, la famiglia è un po' della Valmistair, e allora, è che bello.
1: C'è tu c'è la festa della raccolta per ella personalmente?
3: Ma il corteggi, il vezzer la lieta, si può discorrere ciò con lieta, c'è sconosce già, anzi, non svezza me, o... Hey, ed è un po' qui, e la raccolta naturalmente. Also.
1: Grazie, Fitch. Jessica Gross è la clientela, è la Schir, perché la possa vendere, delle tazze tipiche con un Schirf, Natalia.
0: Guarda, giù, diciamo, ora vai, un Schirf in una tazza, ha? Qualcosa c'è mince, c'è cedere drove, Cesa.
1: Anna, un maggiore da birra.
0: Un maggiore da birra, piglianza è. Anna, e tu non senti una leccia? Esch denn ein bisschen ihr in Church de dün salzit. Sie jatsch tü eisch ja also wieder für Shopping. Watsch dir ore in nuche e chat lore zieh weil mi schon il melder salzit.
1: Kunzagero senza.
0: Ma schon cun, als hast du ja so wertschig okay. Kumpelur, ha? Emso lasch sind die August.
1: Sarà fatto.
0: Bene, buonissimo. Grazie Fitzlura, buon shopping a te, Anna e a Sofia. E le gratulazioni continuation, ancia buon in quart'ora, se volesse telefonir, nizze gie la chance.

0: Adina, da ciò gugend, Lucio Dalla, attenti al lupo. Io sto l'une in quarto al telefono. Is la Svegna Menk de Zernetz Allegra.
1: Allegra.
0: I nuovem oz al saluto d'anniversari.
1: Il saluto d'anniversari va oz meis melder colleg, Florin Meyer. Quell is oz nu de 7 ans e avesem de gratulare dalle divisar tot il bum per ses anniversari. E una bella festa in avanti oggi con la sua famiglia.
0: Usi ci vengono fatte oggi feste, forse è già niente fatte e saire feste?
1: Sì, piuttosto per saire, perché c'è il suo lavorare.
0: Oha, ok, in quel caso, oltre a lavorare l'anniversario, ma la saire aspetta allora la compagnia.
1: Sì, preciso.
0: Buonissimo. Noi possiamo salutare con musica da festa, stobate gang, con donna mitte gang. Grazie per il telefono e bella domenica.
1: Grazie, grazie.

0: Nos gratulans a Florin Meier pel disseitivel e quei con la stubete gang d'una mitte gang. E da doina letzce ad Anna da dir in cerce da d'un salziz per me. Anna, is già c'è to quel ciosa?
1: Sì, da c'è to, ma era per dir la verdade distratta da tot questes odurs. E son passè da speravi als marums e pensò, non si potesse fare con affermativa. Allora era c'è roba d'uccigna ci messnida il nes. Allora c'è gelco, c'è da ficci con gente. Trent, ma do una donna un touch pem con oli d'olives da sager, quad era erbum. Da was me cosa, somma se berliner, ci sono giusto nies frasts or del gras. I ven taglio su touch pem de frü. D'insece, l'ora sono mi riveda per Carlo Crameri e quel vende effettiv roba charn secciantida. Cominciò dal salametti, sur salam, speck, sinziga, s'inglese erceggiole, differenti liqueurs. E credo tu chattes allora schont? Giusto.
0: Dinge di meinti nuoce standis, ha?
1: E tenga di meno il stand. E quel da Carlo Crameri è svida la via maestra ed è una faccia concenta a Marcios. Cu gira quei ozzo alla festa della raccolta?
2: È già tanti anni che veniva alla festa della raccolta. Sarà già, boh, 20 anni.
1: E Issa come va?
2: Adesso benone. Benone, sta ben benone. Il prodotto l'è molto conosciuto.
1: C'è ven favorizzò, c'è ven comprò al più su vent?
2: La slinziga da cerf.
1: E una slinziga è c'è?
2: La slinziga è una carne secca di cervo.
1: E la liet si interessa er per il prodotto regionale?
2: Tantissimo, e anche specialmente il spaghetti picciocchieri, spaghetti da un metro, che noi abbiamo pusciato lo spaghetti lo XXL da un metro.
1: Questo è quasi nuovamente la padella.
2: Esatto.
1: Al muoce giusto, spaghetti effettiv un metro lungo, il pacchetto tipico bluff melon ci vengono fatti a poschiavo svesso, se centoser lo spaghetti giganti XXL Natalia, crea il salamet per spiglier, ma il spaghetti o forse era una mortadella pigliessi tirs
2: per fangek e la porta è sì.
1: Ah, certo, comprano quel spaghetti per portare con scherzo, per fare un gag sulla gobba e girano con un metro spaghetti. È un bel portretto. E veniamo a sentire la charla, Natalia.
2: Due o tre spaghetti per persona. Di 5 mm.
1: E sono grossi gli spaghetti, si bastano 2 o 3 spaghetti per persona.
0: Per persona, per persona.
1: Un merceda, Giorgia. Grazie, Fitch Carlo Crameri. Mia nesa, tira Natalia a stuolir.
0: Et lasch ir e arrivero a salura giusta Süter Carlo Crameri per mia salsiz. Der Bräunchenschwelt, der ist dir per un'ultima gratulazione. Quelle ist nieder inscrit, Katanus. Pel Noa Muscas de Musté, el festatge si es 6 anniversari, per el es enxenia scrit. Car Noa, nos gratulain a ti de tot cor sin tiu di de nascentia. Gia vijain a ti, vina von bia plager en tiu de vos on de scoletta. Era che ti asces gudé aung massa bials moments e novas aventuras en tiu proxim on. Cletch, buona sanedat e massa carezia duegin accompagnatai quai on. Nus allegrain da fa fiasta con tai oz e sin aung massa bials moments ensemen. Gauda tiu di, tia fiasta la petta e las visetas. Nus vain non dec bugentai. Tia sora Amelin con mumma e bab. E dusche, esa, temp per finir las gratulazions dat oz. E già vi sentite a tutti un bel e pacifico zieva mezzì, non sono su di insolore da ciò. Questa sera è incinata con impressioni della festa della raccolta. Il sbonzo e il buon angelino non vuole essere smanciato, quals vem a l'umbrain della Ida Schierpel 64 Evel.
3: RTL, les gratulazioni.
0: Al microfono per voi era Natalia Diller, ste bein, es fi un bel seve mezzdì e fin questa sera.
3: Il suo intermezzdì der RTL.
4: Con scovrides, hits e sempre verz.
3: Musica non-stop. Mi sentiamo da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

RTL Musica non-stop. Cun sempre Verz. Scuveridas. E Hits.

0: Las novitats der RTR.
1: Il chancellier tudesch Friedrich Merz ha intimato il presidente russo Vladimir Putin di terminare le attacche. E Max Verstappen può festivare la prima vittoria di questa stagione. Come ho detto il tema, le due. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Suenter l'arrivada del chancellier tudesch Friedrich Merz a Kiev in Ucraina ha in attaccio l'aria russa che giunà in allarme da drona in la capitale ucranese. Il presidente della città Vitali Klitschko annuncia su Telegram che la drona ha attaccato la punta del nord che ha già attaccato la sonda. Il chancellier tudesch Friedrich Merz fa una visita di sorpresa a Kiev e una visita di solidarietà. La trantrautra appella al presidente russo Vladimir Putin di terminare la guerra contro l'Ucraina, el sein pronz de discurs, però pir cura che las armas tagien a accentua Merz. En il centun zug en las votantas ed ils votants clamats a l'urna per elige la regenza ed il parlaments. La regenza, che sa compone da 7 persunas, totes da partides burgaises, sa mette a disposizion per ina reelecziun. En il parlament zug an la partida il Center, la PLD e la PPS fin ossa quasi medembler sitz. La forza sinistra la pli ferma ne bici la PS, ma bain ils verz ed ils alternativs. Els volen reconquistar con Andreas Lust il sitzen la regenza che els han pers il 2012. Era de nov candidation Joël Gauthier della Partida Verde Liberala e Jessica Gauch della PS. In Europa il numero de domandas d'asil si riduzi marcantamain. Durant ils emprims 9 mais de l'oncurrent an inzregistrà en l'Unione Europeica plus la Norvegia e la Svizzera passa 450.000 domandas d'asil, quera dont in quart pli pau comparaglia con la medema perioda de l'on avant, quera porta la Welt am Sonntag cun se referirse in un rapport de la Commissione de l'UE kins na anc bec publicia finossa. Las plibleres du mondes d'asil han fac persunas de l'Afghanistan, l'ura suan de la Venezuela e del Bangladesh. L'ura anchina novitat del sport, Formula 1 ter il Gran Premi del Bahrain, che veniman atras en la Malaysia, a Max Verstappen, il pilota Red Bull, pudi festivarsi in prima victoria della stagione, per la pliev già la corsa comenzà con in retard de passa in ure mesa. Il pilota Mercedes, Kimi Antonelli, è venuto secondo, vos Verstappen, terzo Lewis Hamilton con Ferrari. Il pilota Mercedes, George Russell, è cruda ora per via di defect.
2: La meteo.
1: Il ventremes di formen singles nivels de cumulus en il nord en els nivels contrasaira in sic pli spes ed en las montognes poidar uradis locals. La novembre comença mo per part sulle liv, surtot en il grigion del nord ed il grigion central, esi da quintar con uradis locals, pli tard l'ura era en il sit del centun. I resta miaivel con 20 graz a coira e 15 graz en l'engia di nota.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredes, stagni il traffic in direzione nord, qua trantra Coira City e Coira Nord, e in l'altra direzione stagni il traffic trantra Maia Villa e Landquartz.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suento mesdi der RTR.

0: scetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Scet canzuns, diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

0: Las novitats der RTR.
1: Il chantler sud-est Friedrich Merz ha intimato il presidente russo Vladimir Putin di terminare le attacche. E Max Verstappen può festivare la prima vittoria di questa stagione. Come tra i due temi, il mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Suenter l'arrivada del chancellier tudest Friedrich Merz a Kiev in Ucraina ha in attaccio l'aria russa che giunà in allarme da drona in la capitale ucranaisa. Il presidente della città Vitali Klitschko annunzia sur Telegram che la drona ha attacciato la punta del nord che ha già attacciato la sonda. Il chancellier tudest Friedrich Merz fa una visita di sorpresa a Kiev e una visita di solidarietà. Se la Trantarauter appella al presidente russo Vladimir Putin di terminare la guerra contro l'Ucraina. El sa impronts per discurs, però pir curche las armas stagien a accentua Merz. L'Iran vuole avrir la via de Hormuz, la strecce della mar, che è importante per il transport dieli, pir cura che 7 condizioni en adempidas. Quelle sono fixate in una convegna provisorica con il Stati Uniti del Cercladur. Il tema de dictar e pretensions unilaterale sai a passà, ha detto il presidente del Parlamento iranais tenor indicazioni dell'agentura de novitats statale IRNA. Tenor il ministro dell'exterior iranais Abbas Araghchi duaien il Stati Uniti adempir tutte le pretensioni avant che Teheran arvia la via de Hormuz su enter 7 dies din spossia lura comenzar cum tractatives. A minca è la 190 av la festa d'octobre ida a fin cun in record da visitaders e visitadres. En tot, en stades de la partida 7,4 milions persoones a la visen, qua in tantas sco anc mai. Il record era fin ossa ter 7,2 milions il 2023, an comunicials autoritats de la citat de minca. Vendian in 6,7 milions gervoses, qua in augmenta 2,7% cumpraia cun l'on avanz. Per il sport, Formula Inter il Gran Premio del Bahrain che veniva in atras in la Malaysia, a Max Verstappen, il pilota di Red Bull, pudi festivarsi in prima vittoria della stagione. Prevede la pliev, già la corsa comincia con in retard da passa in ure mesa. Il pilota Mercedes, Kimi Antonelli, è venuto secondo, vos Verstappen, terzo Lewis Hamilton con Ferrari. Il pilota Mercedes, George Russell, è cruda ora per via di defect.
2: La meteo.
1: La novembre comincia mo per part sulle liv, soprattutto nel grigion del nord e nel grigion centrale, si documentar con uradis locals, splittard l'uera e nel sid del centun, i resta miaival con 20 grazie, cuira e 15 grazie in lenge di nota.
2: Vias e traffic.
1: Sin autostrada 3 da Stagna, il traffic in direzione nord, quai tranter cuira sid e cuira nord.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
0: Uns cubrides. Hits. E sempre verts.
3: Musica non-stop.

creatures are fun rare.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las votantas ed ils votants del Centun Zugna volen becina midada, la regenza resta en ils mounts dals Burgais. E Marcel Detling na vol bec su anda ils verstitz da Guy Parmalaj co cusselier federal. Como dus els temas, oz las quattr, miu nome Olivia Christen, buonasera. En il Centun Zugna an las votantas ed els votants reeligi tutti il set co-members e co-membras della regenza. Vuol dire, la regenza resta en els mauns de las partides burgaises, con il center che ha trai sets, la PLD e la PPS con mince mai du sets. La partida da sinistra alternativa ils verts na begi dumagna il pass en la regenza a comunicia il Centun Zugna. Oce reveni eligi il Parlament Zugna e ils resultats nenang begi publiciats. 342 persunas volen indels 80 sits. Fin ossa era la partida il center, la forza la pli ferma, su andada la PLD e la PPS. Marcel Detling, il consigliere nazionale da Schwyz e presidente della partita della PPS, n'ha stat becce a disposizione per su andare al consigliere federale Guy Parmalaj, qua rapporta la Arga Or Zeitung. En vers l'agentura de novitats chisten SDA, a Marcel Detling precisa che qua in aia becce da far con una mancanza di interesse. El veglia sa focussar sin il direttori della partita, surtout ossa, cura che la PPS combattia contro ils contracts con lui. Il 20 de novembre presenta la frazione della PPS in la Chiesa federale in una proposta di elezione ufficiale. L'elezione setza è l'ora il 9 de dezembre. All'exterior, l'Iran vuole aprire la via da Hormuz, la stretta della mar che è importante per il trasporto di lì, per cura che set condizioni sono adempidas. Quelle sono fixate in una convegna provisorica con il Stati Uniti del Cercle d'Ur. Il tempo da dictare e pretensioni unilaterali sai a passare, ha detto il presidente del Parlamento iranese tenor indicazioni dell'Agentura de Novitats Statale IRNA. Tenor il ministro dell'exterior iranais Abbas Araghchi duain il Stati Uniti ad emplir tutte le pretensioni avant che Teheran avria la via da Hormuz su entre set dis ed in spossi allure cominciar contractatives. A minca è la 199 festa d'octobre e da fin con un record de visitaders e visitadras. En tot, en stades de la partida 7,4 milions persunas a la visen, qua in tantas scoanc mai. Il record era fin ossa ter 7,2 milions il 2023 han comunicat las autoritats de la citat de Minca. Vendian in 6,7 milions gervoses, quen augmenta 2,7% comparellà con l'on avanz.
2: La meteo.
1: En il nord en ils nivels contrasair in zig pli spess ed en las montagnas poi dar uradis locals. La novemna comenza mo per part su le liv, surtout en il grigion del nord ed il grigion central, esi da quintar con uradis locals, pli tard luera en il sit del centun. I resta miaival con 25 grads a cuira e 15 grads en lenge di nota.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada Treda stagna il traffic en direzione nord, qua tranter Rotenbrunnen e la Pont Reichenausco era tranter Cuira Sit e Cuira Nord.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è mura per la perpetna dat. RTL.
1: Nua che la musica è da casa.

0: musica per in iscadì.
1: Per tai.
0: Per mai.
1: RTL.
0: Per vus.

0: las novitats der RTR.
1: En il Parlament de Zug è de nuovo la PPS, la forza era più ferma e la guadagna du setzin donne costs dal centro e la PLD. Marcel Dettling na vol bec su andare ils verstiz de Guy Parmalas co consigliere federal e el veglia sa focussarsi in la direzione della partida. E la novembre comenza mo per part sulle livs ortur lavand mezzdies e da quintar con uradis locals. Como trais dels temas, trappin opervus, oz, las tschun, mio nome è Olivia Christen, buonasera, abicius essas dalla partida. La PPS è da nuovo la più ferma forza nel Parlamento del Centun Zug, con due sets da pli venne la ossa sin 20 sets. La partita Il Center e la PLD hanno mince mai persi in sets e vien sin des doc, rispectiv des set sets. La alternativa Il Verts, la PS e la partita Verde Liberale hanno potuto tenere l'ur total 25 sets a comunicare il Centun Zug. Oltre da qua, in tutti i sette co-membri e co-membri della reggenza venite re-eligiti, vuol dire la reggenza resta in mounts delle partite burghese con il centro che ha tre sets, la PLD e la PPS con mince mai due sets. Marcel Dettling, il consigliere nazionale della Svizzera e presidente della partita della PPS, ha stato ben a disposizione per suo andare al consigliere federale Guy Parmalin, riporta la Aargauer Zeitung. En vers l'agentura di novità Kisten SDA ha Marcel Dettling precisa che qua in aia ben da fare con una mancanza di interesse. El veglia sa focussar sin la direzione della partita, surtout ossa, cura che la PPS combattia contro i contracts con lui. Il 20 novembre presenta la frazione della PPS in casa federale in una proposta di elezione ufficiale. L'elezione setza è l'ora il 9 de dezembre. A Laida Garda in l'Italia e numerose persone venite blessate con la chiglia brigia sin in campadi gron. Tenora le autorità italiane hanno istituito trattare a lieu o trasportare in l'ospital 24 persone. Una persona aia greva arsentata vide las chomas, la gronda parte aia tisentata da fim. Durante le persone blessate era in una famiglia svizzera con tre ufans. De co che ha cominciato a darne anche bec Claire, la polizia e vide las recerches. En l'Europa è il dombro de domandas d'asil si reduzi marcantamain. Durante ils emprims 9 mais de l'oncurrent an ins registra en l'Unione Europeica plus la Norvegia e la Svizzera passa 450.000 domandas d'asil, quera dont in quart pli pau comparaglia con la medema periode de l'on avant, rapporta la Welt am Sonntag cun se referir sin in rapport de la Commissione de l'UE kins na ang bec publicia fin ossa. Las pli bleras domandas d'asil han fatg persunas de l'Afghanistan, lura suandan la Venezuela et il Bangladesh. A minca va fin questa sera la 190 avla festa d'October con un record de visitaders e visitadres. En tutte le stade della partita 7,4 milioni di persone alla visen quintantas sco ang mai. Il record era fino a 7,2 milioni il 2023 an comunicare le autorità della città de Minca. Vendi an in 6,7 milioni di gervoses, qua in augment de 2,7% comparaglia con l'on avanz. Per il sport, dus resultats del hockey en la National League a Ginevra Servet guadagna la partita contro Zug con 2-1 et Ajoa a guadagna contro Lugano con 5-4. Ed anche Formula Inter il Gran Premio da Bahrain che veniva atrás in la Malaysia a Max Verstappen, il pilota Red Bull, pudi festivarsi in prima vittoria della stagione per vedere la pievgia alla corsa comenzà con un retard da passi in ore e mesa. Il pilota Mercedes Kimi Antonelli veniva seconda vos Verstappen, terz e Lewis Hamilton con Ferrari.
2: La meteo.
1: Questa sera è il local Bletch, soprattutto in Leggedina Bassa. La novembre comincia mo per part sulle liv, soprattutto l'avant mezzdì è da quintar con uradis locals. Il resto mi aival con 22 grazie a Cuira, 36 e 20 in Surselva e 15 grazie in Leggedinota.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 da Stagna il traffico in direzione nord, tranta Rotenbrunnen e la Pondreichenau ai Colonna, in sto quintar con fin 20 minuti da pli tem da viadi. Oltre da qua in Stagna il traffico era tranta Cuira City, Cuira Nord e tranta Landquart e Maiavilla.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Mes Radio, mia lingua.
3: E du scevo una bellezza fin d'effna vers la fin, nus dern soz live alla festa de raccolta valciava ed essens ence ed una copper un ultim fazit ed un per ultimes impressions. Per exempel, una fitch bella impression ed es nida centeda la canzun Parol Rom. Tutti in una volta a quell'ora mi do idiom e da disegno cento per rumensch ladin. Per enci nota musei la collaborazione importante trenter ils rumensch da ca e da la. Da più impressions do quella senci in cui stura, al microfono per vos Natalia Deller, buonasera.

0: Vincent Gross con du. Hey, la vanciunivla festa da raccolti un evenimento in Occettore la Valmisteiris in Pesi e quel per giudare la festa o appunto er scu volontari per giudere ed organizzare. Var 5.000 persone es radunan minchan per guardare quel bel corteggi per comprare prodotti indigeni ed ler musica e si incontrare con amies ed amis. Il presidente del comitè della festa della raccolta è David Spindler. Per el è la più bella festa ed importante festa di quest'anno, naturalmente la festa della raccolta. E qui è per tutta la popolazione, è questo incontro semplicemente un di bellezza.
1: Questa festa è per me un punto culminante dell'anno, sufficiente un ingaggio per questa festa, per cui la mossa è ciò che è importante per questa valle. Noi stiamo lavorando insieme, noi lavoriamo per la persistenza, per il parco della natura, che è il mese manstere, e questa vezza di questa festa che noi lavoriamo in quella direzione. Questo è tutto regionale, eccetera. E qua fa mai il piacere, anche il mese scorso.

0: Questa era stata una delle più belle edizioni della festa della raccolta. Tutte le cose erano super, ma giusto se ne ha quel sentimento, perché ci sono talmente belle gli auto, tutti sono contenti. Non erano 6-5 mila visitatori, si è una bellezza, si è agreabile. Gli auto a plagiare, avete visto, sono contenti e loro sono anche contenti.
1: Ma veramente, se sono quel dice, non dire grazie fic, per la raccolta. Questo è il più importante. Non c'è la parte, se sono cose un di feste. Un dice si incontra, e scrive un di out, e adesso fa bler per lei.
2: È una speciale. Non c'è tutto su, invece, se gli out, c'è il mio legge più visto.
3: Il corteggi, è il bel, vedi, è il montone di stanze, una festa da bellezza.
4: Hi Claire, un dels grands evenimaints es natürlich quist cortegi cun vaches, chavals, traktors, plumpes, tuacici tuacetiers. Ed la giuventina oggi un traktor cun una disco sul remorch. E la presidente comunale, Gabriela Binker-Becchetti, es fitch contenta cu la festa.
5: Ma per me significa che noi vogliamo blare gli altri, noi vogliamo blare dal Survagin, also dal Nost, dall'Engiadina Bassa, dall'Engiadina Nota, dalla Svizzera, dalla Bassa. E qua è effettivo il più bello incontro che noi vogliamo in Valmistad Toton.
2: Scogliare significa che per me un da casa, un luce, tutti vengono da casa insieme. In luce si può rire e il vetzer si può rire a tutti, per questo si esita a scuola e si esita un LGB.
6: Col corteggi, le bestie, si esita un LGB, il flotto, per le kindles.
7: Per me personalmente significa la festa della raccolta un grande incontro. Da tutte le svarze vengono gli altri, è un povero enorme. Ed è una presentazione anche il corteggi, multifaria, enorme, minchun presenta sia roba ed è semplicemente un grande bel di venire insieme ed impostare ci non ebbe hours, ci veniamo diversi blazer sul puzzle form.
8: Ma questo è un bel di per finire la sta. E se avessi la raccolta e rozzi in diemo fici in portau.
9: Ma per me è difficile la festa della raccolta della vetta del ciao indigenza, colleghi che non lasciano lungo i visi e disegnare a casa e stare insieme al Pacifico e giocare un bel dì insieme.

E nos derens tutta di per vos con camera e microfon in gir alla festa della raccolta. E quales impressions c'è tais usternus online sin rtr.ch o l'ora erenche da mem antil telesguard. I see you

0: RTR in domenica sera les 5:20. Per la festa della raccolta, RTR fa collaborazione Romains Puter con Romains Ladin. Anna Caprez e Sofia Stufflesser sono state oggi insieme in giro alla festa della raccolta ed elles due sono sempre noi e sono erenche un fazit.
1: Ecco, fanno naturalmente fit con gente, c'è un dì intensiv che avvalciava. Sofia Stufflesser, c'è resta per te, personalmente, da questo dì?
2: A mi personalment me resta trop de biei mumanch, de la grazia, de cultura, de Rujneda. Li è strat proprio una bellissima esperienza, udai tante gente, tutta la società, giovani, manco giovani, che viv de Brieda, questa tradizione. Li è strat un bel moment de ancunteda, d'entre la dings, la Dolomita, si rumanch. Li è proprio strat mumanch che me restra por fort il cuore.
1: Da quel momento ci sono non svens in clettes, ci sono svens ciapia una all'altra, certs plets, parolas.
2: Certe parolas, io sa uridus d'antender, d'antalut cals per jauer e valader e puter, cul sur Silvan è un po' più difficulteias, ma Rujnang un per un propi trop i calien chel bel da kish barach un po propi ang un pare a la Rujneda de che in parente da portat con la nostra.
1: E pas erbe dir grazie fich per la cordiale collaborazion che nus so svens die durant quisti de la festa de la raccolta. A me personel men scuote tot quels portrets che svezza che interas generaziums s'ingagen per usche una festa presenten del più giovan fin al più vel muossen che cha em as preparan per quisti di con bellas decorazions e per me che do fich bjers moment so schön in der belgische Linie. Ich habe so, oh, c'è bel, sei a quei Konzert, con Musica, Bestes, oder i Fans, ci presenten lur Bestes. Dort oben, c'im Restaurant Lönch, Lönch in Algordanza, im c'è colliero, cula Festa della Raccolta.
2: Sì, da me ora è anche proprio una festa autentica, no? Cioè, proprio lias, associazioni che fes questa festa sentita, non per segna me per i turisti, ma è proprio anche una festa sentita della gente, del posto che si incontra e che è proprio scialibile. Io lascio ti fare un gran complimento a tutte quelle persone che hanno tu agì questa festa, già che lì senza altro un grandissimo lavoro, tutto quello da via, hanno tu agì, una collaborazione nel mio tang sempre, ma è proprio un tu agì tutto a puntini che è scialibile.
1: Grazie, Fici. L'ultimo plet la scienza te, Natalia. C'è a resta te della festa della raccolta, da quis di da bellezza tu il bus vid il manager als regulators.
0: A me resta semplicemente questa cordialità ci dare co, quant plagiar ce la lietvava da passare per via, da saludare, da guardare ce c'è nus fans, da musser ce c'è els fem. Ed era semplicemente bel de fare una volta usci una festa de raccolta proprio de esser a lui e appunto nato una vez de dudire a surals uraliers. E nos resta ins musical, manch l'ora ergi stentia illes Dolomites. Colles ganes.

0: Il CDH Engiadina ha guadagnò il prim derby de hockey Engiadina con 4-2 contro Samurezzen. Lunch, per la partita egualizzata, per 10 minuti ens la fin, allora il CDH Engiadina fa la differenza. Grazie a questa vittoria di questo derby, resta il CDH Engiadina alla testa della tabella. Samurezzen per incontro non ha una vittoria sul conto. Roman Dobler rapporta per noi.
1: Tempo da derby è nessuno Samurezzen pur durante gli ultimi 10 minuti. L'ora curce Sandro Ritzmann dal CDH Engiadina fa il 3-2 e la vittoria per Engiadina è nida più palpabile. Al capitano del CDH Engiadina, Balzer Pinoche.
2: Quest'anno era più un po'. Non si vede un po' c'è o altro c'è, non si vede un po' c'è nuovo. Invece adatto il Blesmi di Mainz, tutti i due svarzi, il Blesmi Juvens. E loro non erano forse più il derby, scopo i bot, ma creava verso la fine, sai, loro stessi badacci, di stessi modo il derby in Gidina.
1: Al CDH Engiadina è partì Meldrand in questa partita. Dove in 5 minuti, ma non è la squadra dell'Engiadina Bassa con 2-0. L'ora però a Engiadina dà torda ma una liuida e scia la scenire Samurezzen anti la partita. Fino anti la 37 a la minuta ve Samurezzen egualisaglio.
2: Dopo il 2-0 adesso cominciano a venire un po' aggressivi sul corpo. E loro non sono credo da zainti, non vanno più, vanno più a nostro, e credo che è un po' il problema quel momento là.
1: Fino avanti la seconda, poi salì Samurezzen del Ciaupo di egualizzare la partita. E loro avevano avuto l'impressione che Samurezzen vese da più da lui. Al capitano di Samurezzen, Luca Roffler.
3: Io ho il Gefühl, auch sie haben in dieser Phase viele Chancen gehabt, aber wir haben uns da wirklich zurückgekämpft. Und dann war das Spiel auf Messer schneiden, es hätte wirklich auf beide Seiten können kippen und ja, sie haben dann den entscheidenden Konter gehabt, Mainz 3-2.
1: 9 Minuten avant la fin del Derby hai dato in Aktion singola da Sandro Ritzmann, ci è tratta al 3-2. Al 4-2 ante il Goal wird, der allora B più cosmetica.
3: Wir müssen einfach an uns glauben, an unseren Prozess, den wir hier haben. Wir haben auf diese Saison ein paar wichtige Abgänge gehabt. Aber ich vertraue dieser Mannschaft. Ich habe das Gefühl, mit dieser Mannschaft ist einiges möglich. Obwohl es auf dem Papier vielleicht nicht so aussieht. Aber wir haben super gute Jungs drin. Wir haben eine gute Stimmung in der Mannschaft. Und wir gehen einfach weiter. Und dann, wenn wir so spielen wie heute oder wie auch in Rapid, dann kommen die Punkte. Da bin ich davon überzeugt.
1: Samurezzen sto digerire al principio di questa nuova stagione giusto due sconfitte ed esrangasse in piazza 7 della tabella. Totata in Engiadina, l'equipe di scuola ha guadagnato le prime due partite e saluta per il momento dalla testa della tabella.
0: Ed il secondo derby in Engiadina è l'ora di scuola il 25 novembre e qua già potete l'ora per seguire davanti da Cesa, Pacific, Suncuoce, perché c'è RTR emette quel derby l'ora scuola live stream. E là, lo vengono l'ora erdezis cici desel raggio dell'Engiadina da questa stagione.
4: You ready, girl? Come on, let's do this, gangsta.

Shania Twain con Man, I Feel Like a Woman. Ed uscì is a già bote 10 ins les 6. L'avventura da RTR alla festa da raccolta a Valciava. Vodimina per me plemplemet a fin. A me resta ben c'è da ingraziare a tutti quelli che hanno fatto questi 20 uscì insmanciabili ed era proprio bellezza. Codo quince un pertax musica per voi. Zieva sorpiglia allora Florian Mon con la sorvista del dì. E zieva la sorvista del dì scu mince domingue tradizionale mange nostra emission Vita e Creta. Mio nome Natalia Diller, ci vi già sentite a tutti una bella e pacifica domingue sera.

0: Il di der RTL.
1: Oggi con Florian Mon, buonasera. A Valciava han radunt ciumeli visitaders celebrau la fiasta de raccolta. El centro della fiasta tradizionale sta il progetto Rezia Cultur, che colligia la cultura romancia con la cultura ladina. Il punto culminante del di in style corteggi con varieven gruppes alles gruppes de musica romances e delles Dolomites. La popolazione de Zuga reelegiu l'antira regenza cantonale, co vuol di che els siat sez resten els mons delles partides burgheises, il center salva 3 sez, la PLD e la PPS han mintje mai 2 sez. La partida alternativa, il Verds, ha bo dominiau il pass e la regenza. Il presidente della Partida Popolare Svizzera, Marcel Dettling, vuol bo suanda a Guy Parmelin, che rapporta la Aargauer Zeitung. Il Consiglier Nazionale de Svizza ha sul suo entron precisau envirs l'agentura de novitats Kisten STA, che manchi bo l'interesse, el vei denton se concentra sulla direzione della partita, surtot os curricins combatti els contracts con l'UE. La partita presenta il 20 novembre in una proposta di elezione ufficiale ed il 9 dezembre viene eletto il successore nella successura di Guy Parmelin e nel Consiglio federale. Il Kanzler Tudestia fa una visita di sorpresa all'Ucraina. A Kiev a Friedrich Merz in promessa all'Ucraina di pli agit concret per se difendere contro la Russia. Schins Freunibo e la Drezile Russia baulni tarza e maschineria 2 jahre an virst jahres pilons el vest. Observadas an vletau el viadisch co feg rischau, cun quei che la Russia augmentau sa es attaques in Kiev, ad al Ministerio de Exterior russa von Kurt avertiu visitaders jastres de bo visitale capitale ucranese. A Minke va oce fin i Oktoberfest con un niev record de visitaders e visitadres. 7,4 milions persones han visitau le Wiesn durant 16 dies, con 200 meli de pli che 2023, cui ha dau il Davos record. Il consum de quels es augmentaus per un 3% sin 6,7 milions litres gervosa. Ton Perozio di Vigil Vinevon, bien divertiment con ies program.
0: RTR Vita e Creta.
2: La situazione da cristianas e cristians il intirmun vi mendra a mendra. Ma i date sprinzles che fan bein al cor.
3: Nus vein in agada faci in acziun da Nadal, che sveva susteni in asen per las munieses en a Peru. A quei sta un gran success.
2: Giro zia Vicky Rensch, che lavora da pi 28 ans per l'organizzazione Kirche in Not, Baselgies en Miseria, che sa gide con cristianas e cristians silentir mon. Da co vein finanziau asens. A c'è mesiras gide in schlioccaun da migliorar la situazion. Lucia Vicky Rensch racconta da sia lavur per l'ovra de Git. En vita e creta, io sono Claudia Catoman, in cordial benvigni.

0: RTR Vita e Creta.
1: Se cristianas e cristians vegnan persecutai per via da lur credientscha, se baselgias vegnan destruidas, nisce carstiauns en regiuns da crisis drovan agit pastoral e human, lus engaja l'ovra da agit cattolica internazionale Kirche in not, baselgias en miseria. L'organizzazione veniva fondata il 1947 a sostegno 8 progetti in rodon 140 tiaras. Spera di d'urgenza, s'engaja ella per la libertà da religione e gide cominanzas cristianas sientir mon. Lucia Vichirenge da Trun e Luzerna lavora da pi varga 28 ons per l'organizzazione, os corresponsabile per la Svizzera italiana. Ja va in tu Powell avon paus gis a Lyon. La persecuzione de cristianas e cristians, di Lucia Vichirenge, la persecuzione è un grand problem.
2: La persecuzione des cristians è in feic grand, also nus cincen de 400 milions cristians vegni persecutai sil mon, e dat aber differentes metodes de persecuzione, e dat per exempel discriminazione, certins en oppress, certins ston vera mensch alla vita, aber la situazione vegni adina mendere mender.
1: De co, dat il motivs specials, de co?
2: Ja, da differents motivs. De dine war vasinus quas christians, quas minoritats che viven en tiaras du jara. Aber da lauter maun vasinus in a gronda, wir haben einen grand prigel, cul lenti als fanatics moslems, als radicals, als chinum nau IS, aus Autersnom, Al-Shabaab, Boko Haram, Fulani, dipende in che region che nus essen, aber quel sein osa veramein fech aktivs in Nordafrika, also zentrale Nordafrika, che nus vein tudi attacks, also che nus sunni novitas de attacks a Christians, a Baselges, ne.
1: Christianes e Christians, also Plevons, Munieses, tutto quel che creen, vedi il Christianissimo, qual è stato il tema per loro vita, per quei che creen quei, a buzzi c'è l'auter?
2: Si dire mai, a quei è quel che mi ha dato grande impressione, che hai viu, con sto viver la religione, so da quelle circostanze, a dare la coraggio, a un, da se tenevi della religione, a proclamarla, qua fa mi grande impressione. Ad io potraccio lo sagra, vide Nigeria, Nigeria è usa momentan, won la tiara ne che sta als Bibi Attax, also in quel soch meins, l'enditnamen del geneto, che l'uscht, venima zai 3.183 auxeniers, 3.193 en vini rapinai, 400 baselgias attaccadas, certines brejadas giù, certines distruidas parzial main, also in a grande sfida per nus, da si gida con els cristians ormantot en Nigeria, nie Burkina Faso, ni Mali, Niger, tot quest chinum nau Middle Belt, la zona del Sahel, lau proprie els attacks pigrons.
1: Pites cristianas e cristians, pifec ca muslimes e muslims ca nge ebo part da Boko Haram ni da IS ni sca quellas organizacions fanaticas a num?
2: Also io sto a dire che els muslims piteschen, per esempio, se mettelos in comparazione con els attacks che nos vengiu in Nigeria o on, se vengus tortutina in a cifra che si sont ameli muslims moderats ein wenig elentiere Nigeria, also ja, man sagt ja noch mal, Christians, es ist auch wie auch der Blipikel doppel, aber als kann halt in Greif komplex der Kapie.
1: Was ist für euch wusste, für was Organisation per Gidalo Christianas e Christians in quella Region?
2: Also, nus wein in Komitee, kaschinum nau, Religionsfreiheit. Quels data no, minche du sonst, quei, per jaut spezialisat, also, de differente Sektions, in Rapport annual, per informar, sensibilisar, sind divers, Levels sur de la situazione des Christians in Tirmon. Quella gruppa ha nom advocacy, ad escizione sin alt level politik, che provano da deine Wusch als Christians persecutai.
1: Gide quei? Quei tu no os pitoste sia de... nus un pruei, nus is curin, cun responsabels, aber la finale e la demanda vin quello toccan a liu, che l'hanno chiedato ils problems.
2: Also, quel che gida a esigir gli agit finanzial che nus dain ad els auxeniers, ad els uests, tot els religius che lavuren in quelles zones, che els han se gida veramein cun agit sociale, agit de survivor, jetz gida esigir. C'è che gida sul livello politico, ma adesso ho veramente bugato una risposta.
1: Il budget è 147 milioni di francs, che tu da FECBA, vuoi vedere 26 sezioni all'interno del mondo, in una parte di quelle anese dovresti dire per l'amministrazione, vuoi vedere BIA projekt, cosa decidis, non che quelle anese vanno?
2: Also, Nukels Danes van, nus wein, Königstein sper Frankfurt, la zentrale principale, allau ei biars Referenz de las Jahres, nus ein Referenz de Projekts, kem partisi, per exempel, Asia, Afrika, Europa, totes Kontinense, den e partisi las Jahres, a quels a natural mein SU-Team, dann ein Teamleader, dann natürlich ein Direktor des Projekts. Las decisions vinn bo faccia se di una persona. Las decisions vinn faccia in gremium e depende de che somma che se tratta e depende de che agit. Vai per esempio per sonches messes che vinn da e da seniors, vai per construzione, lau e natürlich altre somma che de construin, ni ricostruin a baselgia. A quei ei vir mein enzerts mechanismus de si Tat e con expertises. Nos referenz van bias in viades, meren si liuk con la situazion ai, de dat e also expertises che vinen domandadas.
1: Muss was jetzt nicht menzionales Baselges, la Konstruktion, Rekonstruktion de Baselges. Fussi beopli perdert de rekonstruini bagadja Spitals ni Scholas, per exempel.
2: Also Scholas, el Sektor de Scholas essenus fech aktivs. Io betrachtelus, per exempel, a Libanon, neo canus finanziain bunamein mincha Schola a Libanon, aber el Sektor de Spitals ai bo en nies Charisma, quae bonus vein agit pastoral, questo auto si può dire non viene di una puspa in tec di spetta qui da pondra a bosci e ceneva l'indio se l'Africa in dispensari che auto per venda alla vini gidao c'è grat per lanciata così c'è aber proprio spital e c'è bo nostra missione.
1: Aber uns ist mentionale la Scholas, wohl quei di quei mo Scholas per Christianas e Christians, ni ein Personas Muslimes eben wie nie in quella Schola.
2: Quei bo mo Scholas per Christianas e Christians, anzi, ora von tot, el proxim Orient, e quei fece important, ca de giovenen si, ca s Moslems e des Christians vigne noin cun lautere, respectation in lautere, quella la lavur in San Graziabi a Scholas.
1: E ringrazio a voi, che voi dite la danese, perché qui è importante che date la capienza di Zandevla dentro i muslimi e cristiani.
2: Esatto. Ringraziamo ora von tot a nostri benefactori, a nostri amici, perché noi siamo in canal, in gran canal, in fe gran canal, che se andavi in avon, quel che vien è da a noi per se gli dà.
1: Se non vale l'idea se la pagina d'internet, voi spieghete entro l'auto, se sto esser, è in auto per in spirituale, in teuf, che il zappi fa, se sviadis. Questo è un po' curioso. Ni, ad è da luxus.
2: Ecco, è assolutamente un po' curioso. Lei non si di, prendi un esempio dell'Africa. Quels Christians viven forse lunch o en invicet. A quei si gref in sabo metodes publicas da rivala o lusci in auxenier, a per exempel in teuf, in moped, in muniesa, se venien els de die visita als Christians, quei verema in a biala causa. Eo petraccio lo sevi da nos vein certs certas regiuns, co Amazonas, ni pi bauler in Russia, si la Volga, che vevan chefs, ne che veniva, me chiamavan, viramen, ancorrevan las comunitats, mavan, batiavan, davan a sacraments, vidiavan la sancia messa, per me è quei in febbi progetti. Io se ricordo, sono stato abbonamento di 30 anni dell'organizzazione a Luzern, dell'organizzazione di Pissi Sontons. Noi siamo in negato a fare un'azione di Nadal che si aveva sostenuto in Asen per le Munieses e in Perù. A questo è un grande successo. Io ho trattato Eva gra quels orvantot che nos sostenine qua e fece importante alle nos patertia a Russia ne a Kazakhstan senza bo in bien auto magari che in survivo lo boc ne
1: Nu sei nos escureu covus di des no che bazens e grons no che problems en grons e il mun vinius meglers ils de boss 800 grazie a vos organizzazione.
2: Also la patratia la nostra che il fondatore ha giù l'onore di conoscere il 1998 personalmente quella è venuta la nostra donna la davosa gada con quella da sedius ed è adina giù il slogan Dios è più buono che quello che noi im si imaginein mos kerstjaun sin epi buns ka ku kanus kertein nu shnus patertjaina na vosn wenn si dir si si di da fe bia pel as baseljes en miseries de
1: chem un kas si des bu vosa organisation
2: miracles wenn us bofa jetzt si si dir la situation globala ei fech triste e momentanea ed è difficile, aber ciò fece lo sul focus il prossimo Orient, l'endì e la tiara Siria, Iraq, Libanon, als cristians fosse un po' più laus, non svesse un po' fa, non si dit. E per traccia il suente lo iara l'Iraq, venus reconstruiu tutta la zona da non si conoscine tras la Bibbia, la zona di Ninive, quei imper, also Witz, Christians, allavano reconstruiu cases, quas fossen tots ieli exterior. Per nus, la nostra missione da sigida con la baselgia locale che i cristiani fidai vel sapien vivere in l'urtiara.
1: C'è fossus scidausche quals massa, ma genus mensen non uciva nus miglier, non che nus vengin bo persecuitai?
2: Lu venus ca o pibia problems. Etzai la conseguenza.
1: Lucia Vichirensch, che lavora da più 28 anni per Baseljes en Miseria, Kirche in Not, in organizzazione che si engagia per cristianas e cristians siglientir mun. Ella dat agit pastoral e human. En due amas racquenta Lucia Vichirensch in vita e creta da seu engagement personal, c'è che quei vulgides engagia per l'organizzazione humanitaria.

0: Quest'au Stefan Eicher, 30 Jahre, a conquete las novitats.
1: Vita e Greta, las novitats.
0: In Professor d'Economia fate nor la plataforma ref.ch una proposta brisanta per reduzir costs da sanadat. Il econom da sanadat Tilman Slembeck mette in discussion che persone savessen pagare premies pli basses, schelles desisten de mesires per prolungare la vita. Tres factors fecen crescere ils costs da sanadat. La societat che vegn pli veglia, il progress medicinal tecnic e la tenuta da pazientes e pazients. Il sistem da sanadat svizzer caracterisesce il econom da sanadat sco stizun d'autosurvec per miedis specializai, spitals e la branja da farma. L'organizzazione da Pertucai IG Micu beneventa lanciata del studi da bus dils reformai, quel due encever os il october. La IG Micu manegge d'entonte no ref.ch da buscia fa naufragi il studi per via dils costs. Il novembre 2021 aveva la sinoda deliberau 250 mili francs pil studi. La baselgia evangelica reformata dalla Svizzera volscia in te curi scientificamein il abus sexual e spiritual en seu contorn. Chi ne darcira declara cul pont in defunct schabeglia extrem da rar. Us an jes duas darciras specialas ecclesiasticas facquei. E va per violazion tras in spiritual e fundatur din urden argentin. Tenor cat.ch ei Carlos Miguel Buela, che morts il 2023, vinius declaraus cul pons per via de delict sexuals violenzen contra pliras personas. Per queca Buela vive bupli dati nigin castic. E mondi denton per in act de giustia.

0: Sesta Sisi è morta il 3 d'ottobre 1226, più o meno exact 8 anni. Ella Baselgia, roman cattolica, vin el veneraus scossogne. Francesc ha fundato in Urden ad elveva bugien la natura. Il vent nomnava el fravent, la lina, sora lina, il sulegl, fra sulegl, e l'aua, sora aua.
1: Le iade de sogn Francesc pudes forse e da a mi in una nova perspectiva. Schiau nomna an sici fra ni sora, lustun jau en in autra relazion cun el ni cun ella. Lussudinus ansemen.
0: A fras ni soras tractins cun amur, cun ben vulientia. Il antir pleits in via da Florina Cavento Maget, che i collaboratura pastorala a Lion, se veste cla en quart. Suenter Serafin cun Take to the Skies.
2: It's not the

0: Vita e Creta, il plet s'invia.
1: Il è 890 Francesc d'Assisi è morto. Francesc era in sogno che aveva una relazione speciale con la creazione. A quella sentinus mince gi. Il soleil che brige, la lina plena, l'aua che meunca, nil vent che soffla biame in caul. Florina Cavintomaget, che è collaboratura pastorale a Lyon, si facente in suo plaz in via con Francesc d'Assisi e fras e soras.
2: Durant il mainz de stat, sono io magari stata leda din ventilatur. E moments de calira al portau sil mainz in tec vent frescht. Ad il bien vid il ventilatur, kunsch maca in nuf, als el pusseivel de schlauderel. Auter als ikul vent che sauda tiglia tun. En certs moments centas jau e bugen giulets, quel retegn il tempo di cumvello, cul disfa moia frisura, ni cul rimna avon ilie scasa, feglia e miarda. Il 4 d'October commemoresce la baselgia sogn Francesc d'Assisi. Letz veva in relazion speciala ter il vent, el plidava dil fra vent. Ilio in a biala expression, mo e un pau jastra. Magari resente al jeu il vent plitostsco adversari, casco fra. Per exempel e la situazions gianumnadas ni e cul va tras pial adossa. Francesc mirava cun auters il silmon. Per el su devi il vent tir in a gronda famiglia. Il fra su lei, la sora Lina, il fra vent e la sora aua. Adieus il scafider, il bab della famiglia. L'egliada de sogn Francesc pudes forse edà a mi in a nova perspectiva. Sia un nomen anzici fra ni sora, lustun jau en in autra relazion cun el ni cun ella. Lussudinus ansemen. Nus vivinen in temps, neu che nus decidin an qual gaspert cica sauda tirnus ni ebo, cica patratia sco jeu, cica las mademes valurs sco jeu, a cica parte meu moini. Forse se voi nus oz, oz cien ons suenter la mort de Saint Francesc, de veras emprender ce cioè dad el. Per exempel, da bo vase meu vis-a-visco adversari, sco jastra ni sco auter, ma ben plitost sco sora, sco fra, sco part de la gronda familia humana. Mo ana vostier il vent. En si cioè dil pi fascinant vid il vent oi, quel setzai bo vesoivels. Vesoivel oi sulet quae quel mette in moviment. Cao dati bia parallelas de la vita. Nus vesein bo Schinkerstern gerätzen uns. Nus was ein Bokuzici fa Oration per nus. Den tonus was rein, tschei ka la gerätzia mit den Moviment, ni tschei Effekt ka la Oration a. E Deus se wein us buvase. Nus se wein den ton senti kel muente nus. A nus se wein vase, tschei kel mette en Moviment el mon. Ora van tot lu, kun us was ein jes vis-a-vis, bosko adversari, nisko jastra, ma bensco in a sora ni in fra. Io già vigil in a buona domenica che porta bien vent en vossa vita.
1: Il paiz in via da Florina Cavintomaget, quei pleiden fleise e la quotidiana da vendergis, ad insomma tutto episodio sin play RTR.

0: Il cor uvriu Denis Tavanasa a festival uon siu jubileum de Vegnons. Per quei intenda il cor schau componer 10 novas canzuns con texts da poets de la Vischnaunca de Breil.
1: Studiau de schaffa in ovra mo pil cor, lo vato chiau in principio esi don de fasce tice sento metter in trucet che ne gimvin a cantapli suenter, lo se lo cresciu l'idea de schau componer novas canzuns che va lue suenter ovvi da il mond che tutti scorsan duvra a cantar suenter, ad io spero il fit chi vengen a cantar da scolas canzuns.
0: De pli dall'idea e co quelle 10 canzoni tunnen, se veste clar agli arti musicali, gist sent las novitats, de las nove.

0: Dapi il 1947 s'engaja Kirche in not, baseglias en miseria, per cristianas e cristians il entir mun. A disposizion statten 147 milions francs per sustegn pastoral e humanitar en 140 tiaras. Lucia Vichirensch lavura dapi 28 ans per l'organizzazione. C'è un cas, si des bo l'organizzazione.
1: Miracles vein es bofa. Jetzt ist sie dir. La situazione globale è fech, triste e momentane, ed è difficile, aber schon fechelos el focus il proximo orient, l'endi e la tiara Siria, Iraq, Libanon, als Christians fossem bo pli lausch, nus wessem bo fat nis e dit. Ja betrachte al 20 jahre l'Iraq, vein nus rekonstruiu tot la zona, da nus en conoscine tras la Bibla, la zona de Ninive, quai im imper, also Witz, Christians, allavo nus rekonstruiu cases, quas fossem tots i el exterior. Per noi è la nostra missione di seguire con la baseglia locale che i cristiani fedeli sappiano vivere in l'urtiare.
0: Lucia Vichirensch lavora malgrazie a 70 anni e una dina in un pin pensum per baseglia in miseria. E gli antichi discorsi con ella hanno fatto, se vuoi vedere, mi cantava l'ozza in vita a Creta, sin play RTR. Con quei giovani lavori in Abiala, ad un parneivo domenica, io sono Claudia Catomen, sind zu dir.
2: Vita e Creta.

musica per Line Scadin. Per Tai. Per Mai.

schicca la radio meine tras li storge da musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna d'art. RTL, perché la musica è da casa.

Mes nom es Jan Stecher, dirigent de la Musica Domat, e già vuis il buon divertiment con Grischun Sonor, il programma da notte su RTR.

Eia sun Pauli Strupp, il clarinettist dalla Chapella Bergüner Ländelfründa. Bun divertiment con la musica populara sen RTR.